What's that? What's that? What time? All right.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e l'orco.

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgon su. Sei fratelli a Pollicino e l'orco figlio non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare. Dieci dita sulle mani servono per giocare. Dieci

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Carla Costamagna, l'editrice di Notes, e oggi vi presento un libro illustrato da Gabriella Leone, scritto da Claudio Aguilera e tradotto dallo spagnolo di Enrico Martino, pubblicato da Notes Edizioni. Già il titolo incuriosisce. 9 chilometri non sono una piccola distanza, sarà un viaggio? Sì. È un viaggio, protagonista un bambino, un viaggio che lui compie ogni giorno, a piedi. Dove andrà? Un breve testo e tante immagini suggestive, ricche di particolari da scoprire leggendo, vi accompagneranno nel suo cammino. È quasi l'alba, lui esce di casa, saluta la mamma e si mette in cammino. Sa che deve fare molta strada e non è una strada comoda, ma lui piace camminare e contare. 9 chilometri sono ben 15.000 passi, anche faticosi, ma lui non perde allegria, curiosità e voglia di godersi la natura che lo circonda. Farfalle, uccelli, tracce di animali, giochi, di ombre e di luci. Dove va? A scuola. Come migliaia di bambine e bambini nel mondo che ogni giorno per raggiungere la loro scuola e per esercitarsi il loro diritto a imparare si mettono in cammino. Lo fanno ogni giorno, col sole e con la pioggia. Un libro allegro, ricco di particolari, coloratissimo. Buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: quarto alle 5. Tutto succederà solo. Ma tu hai
1: sbagliato io.
0: Cosa hai fatto? Hai chiuso? Hai spento la diretta tu?
1: Sì. Avevo fatto, invece di fare start diretta, ho fatto vabbè, stop diretta.
0: Ah, io già stavo imprecando con tutto il sistema, tu questa qua pure alle 5 del mattino, tanto
1: ma non mi sono proprio sbagliato io.
0: Ecco qua io.
1: Adesso su si cominceranno a... si cominceranno a preoccupare su.
0: Okay. Devi rimettere la...
1: Sì.
0: Respira.

0: L'abbiamo fatta!
1: Questo è il buongiorno di Radio Kids!
0: Evviva, evviva, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno! Questo
0: ma chi
1: venerdì
0: sei? Ma chi
1: 8
0: sei?
1: Maggio, che inizia così questo venerdì 8
0: con
1: maggio.
0: Chi, con chi, con chi? Ma
1: con
0: chi siamo, chi
1: Marco
0: siamo?
1: Marco Di Buono!
0: E Arianna Ciampoli!
1: Eccoci!
0: è bello sbagliare gli accenti, vero? Sì. Ti piace questa
1: con
0: cosa?
1: Con te è difficile farlo però, Di Buono, sì. Di Buono, Di Buono!
0: Dicono che, Di Buono che, vabbè, 8
1: Dicono
0: maggio!
1: Che son so. Eccoci, ma ciao,
0: sono
1: Arianna,
0: le 7:32.
1: Avete il microfono acceso?
0: Abbiamo
1: grazie.
0: Il microfono acceso.
1: No, ce l'avevamo prima quando ci dice. Speriamo di non aver detto cose sconvenienti. No, eravamo alla, come dire, alla ricerca disperata di una canzone.
0: Ma
1: e adesso
0: trovata,
1: forse ce l'abbiamo
0: trovata.
1: Fatta. Veronica da Monza, ti abbiamo sentito fuori onda, Marco. Papà Marco, che bella voce che hai, anche quando parli normale, perché come parli di solito?
2: Perché di solito parlo così, ho capito.
1: Buongiorno Veronica, ma che gioia, perché guarda, la prima cosa che trovo è il messaggio di Veronica che mi ha mandato mercoledì, che meraviglia, grazie, grazie, devo dire, guarda, veramente cose splendide
0: ma io
1: sono
0: vorrei
1: successe.
0: Capire, vorrei capire, ma come abbiamo fatto andare fuori, che cosa è successo?
1: Non abbiamo...
0: È successo qualcosa nel sistema?
1: Allora,
0: dovete
1: sapere,
0: so.
1: Ma ormai penso che l'abbiate abbastanza capito, che qui succedono cose tipo
0: magiche.
1: Sì, tipo figure strane che si impossessano come fosse un'astronave di questo nostro sistema.
0: Ma chi sono queste
1: di
0: figure?
1: Li stiamo ancora cercando, stiamo ancora cercando di capire chi siano. Però ogni tanto quindi arrivano, premono, giocano, ci fanno saltare
0: ci
1: le cose.
0: Ci sono dei folletti forse.
1: Ci accendono
0: forse.
1: I microfoni mentre noi magari stiamo dicendo dei segreti.
0: Secondo me quello che ha acceso i microfoni non è tanto da andare alla ricerca chissà di quale folletto.
1: Ma chi ha acceso i microfoni ha comunicato a tutti che lei aveva accesi. Ma qui siamo un po' zuzzurelloni. Ben arrivati, bene. Beh, però vedi, qui ci dicono che c'è una bellissima voce anche fuori onda. E cominciamo così. Ma sì, cominciamo soft questa mattina, ma partiamo soft.
0: No, che io ho preso il caffè, voglio il caffè da voi, grazie ragazzi.
1: Tu l'hai preso il caffè?
0: Io ho preso il caffè, certo, tu non l'hai preso, però io ne ho preso soltanto uno.
1: E invece ce ne servono 7.000 caffè.
0: E quindi io aspetto sempre i caffè che mi manderanno tutti
1: ma
0: i miei amici che sono all'ascolto in questo momento del buongiorno di Radio Kids. Oh, oggi è anche puntata. Finiamo la settimana insieme.
1: Finiamo la settimana insieme.
0: Ma che bello.
1: E arriviamo dritti così col pensiero al weekend, perché domenica è la festa della mamma. Il 10 maggio sarà la festa della mamma.
0: Festa della mamma.
1: E allora sapete che vi diciamo?
0: Cosa?
1: Che il 333-6690-818 è pronto ad accogliere i vostri messaggi per le vostre mamme.
0: Pronto?
1: Attenzione, ma qual è la cosa che più vi piace della vostra mamma? Pensateci un po', perché magari a me piace proprio quella cosa della mia mamma. E lui e Marco già si è illuminato.
0: No, io mi sono illuminato perché volevo fare, praticamente volevo provare questa. Facciamo una cosa, la cosa più bella è.
1: La cosa meno divertente, diciamo.
0: Lo possiamo fare?
1: Sì,
0: lo accettate? Mamme all'ascolto, lo accettate?
1: Ma sì, ma le mamme sono giocose, sono ironiche. Poi le mamme del buongiorno sono super ironiche, divertenti. Io ho mi hanno mandato per gli auguri mercoledì un coretto che non hai idea. Tu in confronto, tu e le Antrix siete un coretto
0: con
1: mandato
0: degli appunti di Tantella.
1: L'abbiamo sentita la canzoncina. L'abbiamo sentita. Il fatto che arriva un caffè, ecco.
0: Oh, il caffè, grazie, Veronica,
1: la nostra Veronica. Allora io farei così, inizierei subito immediatamente così, ribadendo, ricordandovi 333-6690-818, qual è la cosa più bella, che più ti piace, che più ti diverte della tua mamma,
0: ma anche la cosa meno divertente della vostra mamma, che ne so, ad esempio, quando la mattina arriva vicino al vostro letto e fa Sveglia! Presto che tardi,
1: sveglia! Non c'è tempo, siamo in ritardo, anche oggi
0: però,
1: siamo in ritardo, sbrigati.
0: Però che sai che cosa fanno certe volte le mamme o anche i papà per svegliare i loro figliolini che sono ancora assonnati nel letto e non si vogliono alzare?
1: Un'idea
0: ecco,
1: ce l'ho.
0: Chiedono a noi di svegliarli,
1: esatto.
0: Così loro si tolgono dal problema.
1: Ci pensiamo noi. Ciao papà Marco e Arianna. Allora, ieri ho fatto questa composizione floreale a scuola come regalo per la mia mamma Roberta, che è sempre allegra e simpatica. musica. Ma che meraviglia, mamma Roberta! Sempre allegra e simpatica, che penso sia la cosa più bella che si possa dire, no?
0: Sempre allegra e sempre
1: simpatica. E poi
0: simpatica,
1: cioè che la mamma sia simpatica, no?
0: Sì, sì,
1: è
0: sì,
1: bella
0: sì.
1: questa cosa. La
0: mamme
1: mia mamma
0: simpatiche.
1: È simpatica.
0: Brave mamme simpatiche.
1: E arriva anche Chiara da Palermo.
0: Ciao,
1: buongiorno
0: Chiara.
1: Per me quello che mi piace di più, sì, della mia mamma, che mi fa le coccole, e sono fortunata ad avere una mamma molto gentile.
0: Ma di solito chi ci pensa a fare le coccole?
1: Cara la mia Chiara, mamma fammi tante coccole.
0: Mamma di più. Però è anche vero che
1: noi sì che ci capiamo al volo. Io
0: siamo proprio così, siamo.
1: Aspetta, leggiamone un altro.
0: Vai, leggi
1: intanto
0: un altro,
1: ciao Chiara da Palermo.
0: Ciao Chiara.
1: E salutiamo la mamma, che è una mamma che fa tante coccole e pensa che Chiara, no, si ritiene molto fortunata ad avere una mamma molto gentile, bellissimo. Maddalena, ciao Maddalena da Fano, che ha 4 anni.
0: Ma sei grandissima, Maddalena. Maddalena, sei grandissima.
1: E ci dice: allora, quello che mi piace di mamma Valentina, ciao mamma Valentina, è il suo cuore. Voglio regalarle una maglietta con le maniche corte con gli unicorni.
0: No, che bello, la voglio anch'io. Quando è la festa? Ah, ne è già passata.
1: Che
0: la
1: magari
0: festa
1: vola, che magari vola. Beh, mamma Valentina, guarda che sei fortunella, eh. Senti che regalo meraviglioso ti vuole fare la tua Maddalena. Ancora chi arriva? Ciao, ciao, sono la mamma di Chiara.
0: Ciao mamma di Chiara.
1: Ben arrivata mamma, che super mamma, cioè proprio molto gentile, e la tua Chiara si ritiene fortunata ad avere una mamma come te. Ma che bella cosa.
0: Che
1: e non
0: bello.
1: È finita qui, allora aspettate alla
0: c'è
1: domanda,
0: c'è una quantità industriale di messaggi che stanno
1: sì,
0: arrivando.
1: Esatto,
0: 3, 3, 6, 9, 0, 8, 1, 8.
1: Alla domanda cosa ti piace di più della mamma futura, anche se ha già 4 anni, ha già 4 anni
0: sono, sono importantissimi, siamo già grandi a 4 anni.
1: E anche se ha già 4 anni, senti qui, risponde sempre allo stesso modo.
0: Cioè?
1: Il lattuccio.
0: Il lattuccio. Vabbè.
1: E non
0: sta,
1: viene,
0: sta,
1: attenzione,
0: dai.
1: E non viene allattata da almeno 2 anni e mezzo. Però,
0: però il lattuccio è rimasto in memoria.
1: È una super coccola. Ancora chi arriva? Ciao, sono Leila da Roma. Buongiorno, principessa. Allora, la cosa più bella che fa la mia mamma è tutto. E allora, sapete che vi diciamo?
0: Tutto, sì, ci pensa mamma a fare
1: tutto,
0: ci pensa sempre lei a fare tutto. Vabbè, noi si torna qui in diretta tra poco, voi continuate a inviare i messaggi al 3336908188. Qual è la cosa che più vi piace della vostra mamma e qual è anche la cosa che meno vi piace
1: se c'è della vostra mamma.
0: Ma sai che cosa aggiungerei? Ma se la vostra mamma fosse un fiore?
1: Che fiore sarebbe?
0: Che ne so, così vediamo, aggiungiamo cose nel corso della puntata. Dai, vai.
1: Nel frattempo, lo sapete, ci pensa mamma.
0: Sempre.

0: ci pensa mamma, ci siamo fatti un bel discorsetto questa mattina.
1: Ma abbiamo fatto quattro chiacchiere in allegria qui, con tutto spento ma era tutto acceso, ma che bello. Abbiamo scoperto cose che voi a casa forse non si riescono a capire. Il sistema, perché questo è un meta studio, perché metà funziona e metà no.
0: E non sai mai quale sarà la metà funzionante. Metà che funziona?
1: Tu allora... pensi, sta funzionando, no non funziona, invece funziona. È la metà che funziona.
0: Una bella chiacchierina così contro il sistema. Allora, sono le 7:43 di questo venerdì 8 maggio, che ci porta dritti dritti al 9 maggio. E qualcuno in questo momento, colui che prima o poi,
1: ma al 9 maggio poi, o al 10 maggio
0: poi,
1: magari
0: al 10 maggio
1: perché sabato e domani,
0: esatto, domenica colui che prima o poi, ma forse poi suonerà con le Antrix, nel frattempo diletta noi con il suo strumentopolo.
1: Sì, perché scusate, perché
0: tolgo la base, dottore,
1: togli la base perché volevo dedicare una canzone a tutte le mamme.
0: A me quando uno dice volevo dedicare mi prende un attimo, un attimo,
1: togli
0: un sobbalzo.
1: Togli la base, metti la base.
0: Ma...
1: tanti auguri alle mamme, tanti auguri alle mamme. Oh.

0: I finali sono il suo mestiere.
1: Ecco, si era incantato il disco.
0: Un attimo così.
1: A tutte voi, bellissime, stupende, meravigliose, straordinarie,
0: fantastiche,
1: eccezionali, mamme. Zan, ci
0: dolcemente,
1: deve
0: essere, certo. Lo senza zanzan,
1: non finisce la canzone niente. Senza zanzan.
0: E io però, guarda, come vedi, rilancio, sì. Perché adesso la
1: metti
0: sentite
1: la
0: che arriva, no, sono andata direttamente qui.
1: E andiamo, dove dobbiamo andare?
0: Allora, 333-6690-818, ci sono tantissimi messaggi perché vi abbiamo chiesto qual è la cosa che ti piace di più della tua mamma.
1: Ma anche la cosa che vi piace di meno della vostra mamma,
0: se c'è.
1: Ma anche una cosa bellissima, perché paragonare la mamma a un fiore è una cosa bellissima, e quindi se vostra mamma fosse un fiore, che fiore sarebbe?
0: E questa mattina Filippo è in ritardo, saluti,
1: no,
0: da Vercelli, presto, prego, corri ragazzo, laggiù, allora senti,
1: allora, un po' Gianni Morandi che canta, ascoltiamo un pezzettino,
0: vai.

0: Scendi!
1: Ma è la cosa bella è che non ci mettiamo neanche d'accordo. Escono cose così.
0: Sono elementi alte, elevate.
1: Abbiamo praticamente la stessa lunghezza d'onda. Io e Arianna. Ma lo sapete che ci conosciamo da oltre 30 anni,
0: Arianna? Un milione di anni fa.
1: No, non c'è nulla.
0: Forse due.
1: No, lasciamo stare. Forse è meglio. Forse
0: buongiorno,
1: meglio.
0: Arianna,
1: stiamo avvicinando
0: Papa
1: ai 500.000 anni.
0: Esatto. Allora, buongiorno Arianna e Papa Marco. Ma buongiorno Jacopo.
1: Ciao, Jacopo
0: da Padova.
1: È lui,
0: eccolo,
1: il grande scrittore,
0: il nostro Jacopo da Padova, che ci dice: la mia mamma mi piace perché è molto coccolona.
1: Wow.
0: Evviva le mamme coccolone. Allora,
1: ma poi dopo mettiamo anche coccole. C'è anche coccole,
0: certo,
1: che era sempre
0: certo,
1: mamma. Coccole di
0: ora
1: più.
0: La mettiamo,
1: va bene,
0: la
1: grazie.
0: Mettiamo perché sennò la cantiamo
1: grazie
0: tutta noi, continuiamo a farlo ogni volta che diciamo la parola coccole. Senti.
1: Ma Gianni Morandi fischia. Che fa? Gianni, calma, anche meno. Chiama a 13 Pietro, chiama il figlio.
0: Allora, 333-6690-818 e il nostro super Jacopo da Padova ci dice: la mia mamma mi piace perché è molto coccolona, e poi 50 caffè, 50 cornetti e 50 abbracci per chi li vuole.
1: Un abbraccio abbraccioso a tutti voi.
0: Buona giornata a tutti, buona giornata a te, a tutte e tutti voi. Ancora, buongiorno e Papa Marco.
1: Ciao,
0: ma buongiorno. Sono
1: Nathan, il nostro amico di Bologna.
0: Il nostro amico Nathan, e stamattina non vado a scuola. Oh, perché devo fare un prelievo. Mi date un po' di coraggio.
1: Sì.
0: E poi auguri alla mia mamma con tanti tulipani bellissimi. Nathan, ti ricordi qual è la nostra strategia segreta? Il nostro aveva funzionato. Io ci riproverei.
1: Io pure. Sì.
0: Allora, la nostra strategia mi sembra proprio con Nathan, è stata: allora, tu quando sei lì, chiaramente uno c'ha un po' di paura, ci vuole del coraggio e dell'energia che noi ti mandiamo tutti insieme.
1: Tutta l'allegra con briccola di Radio Kids, tutti insieme, un grande abbraccio, tanta energia per Nathan.
0: Ma quando sei lì, tu cantati nella mente la tua canzone preferita. Anzi, se hai una canzone preferita, diccelo, così la cerchiamo e la mettiamo. Te la canti nella mente, così tu stai pensando alla tua canzone. Cioè, capito? Per esempio, no? Una canzone...
1: Sì. Tutti insieme all'arrembaggio vincerà chi ha più coraggio. Ecco, questa ti dà coraggio questa canzone.
0: Oppure tutta l'Italia. Che è con te, Nathan. E tu te la canticchi e non ci pensi. E sarà già finito. Promesso, giuri in giurello che sarà così. Vai,
1: sì,
0: Nathan.
1: Sì, vai, Nathan. Questa
0: sì,
1: è
0: la... Golden.
1: Golden
0: vuole. Arriva.
1: C'è.
0: Allora, Nathan, arriva Golden per te. E così arriva il momento del prelievo cantandoti Golden e non te ne accorgi. Poi ci devi dire se è andata davvero così, ma secondo me proprio sì. Golden è per il nostro Nathan e per
1: comunque,
0: tutte e tutti voi. Ci sono milioni di messaggi.
1: Sì, comunque Nathan, tranquillo, perché eventualmente se non dovesse partire la canzone, vengo io a Bologna a cantare.
0: La canta direttamente.
1: Vengo io
0: con
1: mentre
0: l'ukulele.
1: Fai il prelievo con l'ukulele, io mi metto lì e la canto.
0: Potremmo fare un tour.
1: Sì, il tour dell'ukulele, va bene.
0: Allora, al 333-6690-818. Buongiorno. Pieni di cuori questa mattina,
1: wow.
0: Giancarlo e Stefano.
1: Ciao Giancarlo, ciao Stefano, i piccoli ragazzetti.
0: Esatto, che
1: terribili.
0: Ci seguono. Ancora buongiorno Radio Kids, sono Chloe. Allora, e vorrebbe sentire la nostra Chloe, How is down?
1: Yes. Oh yeah, delle altre. Ma già abbiamo Golden, adesso dobbiamo mettere Golden perché devi dare anche un po' di energia al nostro Nathan. Ecco.
0: Esatto. E poi c'è Aurora che ci dice: ciao, sono Aurora, buongiorno.
1: Ciao,
0: Aurora. Mia mamma molto spesso lavora, ma quando non lavora gioca con me.
1: Sì, brava mamma.
0: Ed è questa la cosa che ci piace, che ecco piace alla nostra Aurora. Ciao, e mille caffè per voi. Grazie, tu sì che ci
1: io
0: conosci.
1: Io ne prendo uno, gli altri 999 fate voi.
0: Ciao Radio Kids, buongiorno, siamo Vittorio e Marcello. Buongiorno Vittorio,
1: buongiorno
0: Marcello. Che ogni mattina vi ascolta da Padova, ma che bello.
1: Ma quanti siete a Padova? Allora, ve lo dico dopo, dai.
0: Vabbè,
1: ve lo dico dopo. Dobbiamo organizzare questa cosa a Padova, perché veramente sono tanti gli amici di Padova, ma anche di Palermo. A parte
0: pronti
1: Roma.
0: Pronti per il tour. E Vittorio e Marcello ci dicono: per Vittorio la mamma sarebbe un'orchidea stupenda.
1: Bella l'orchidea,
0: stupenda, elegante, un po' magica anche, no? Perché cioè, sì, bellissimo, stupendo. Per Marcello un papavero. Bella,
1: bella, tutta rossa,
0: bellissimo,
1: rossa.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Vabbè,
0: e
1: niente.
0: Tu sei piccolina, ti chiami Paperina. Ce l'abbiamo, Ciao papà Marco e Arianna, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: La cosa più divertente che mi fa la mia mamma è il solletico di Giorgia. Le mamme solleticose.
1: Quello è altro che solletico, quello è una cosa.
0: Ancora, ciao Arianna e papà Marco, sono Francesca da Maddaloni. Buongiorno Francesca.
1: Ciao Francesca.
0: Vorrei fare una domanda a papà Marco, ma quando sarà il tuo compleanno? Tu suonerai con l'ukulele?
1: Io me la suono e me la canto da sole. Il mio compleanno di solito sì, perché il mio compleanno è il 26 agosto
0: e quindi lui in spiaggia,
1: c'è
0: Marco.
1: Nessuno, io da solo su la spiaggia.
0: Tanti auguri
1: a me. Tanti auguri a me. Va bene, Golden è pronta,
0: Golden è pronta. E la nostra super Francesca da Maddaloni ci chiede tutta l'Italia che arriva.
1: Dopo la mettiamo.
0: Nathan, sei pronto? La cantiamo insieme, tutti insieme. 3, 2, 1, si va con Golden.
1: Dove
0: 7:51,
1: ovunque
0: si voglia andare. Anzi,
1: posso
0: verso
1: portare l'ukulele?
0: E oltre.
1: Verso l'ukulele oltre.
0: E oltre, sì. Che gioia. 333-6690-818. Vi aspettiamo.

0: Ma quanto mi diverto? Io mi sto allenando perché la speranza è l'ultima a morire. Prima o poi mi chiameranno e mi chiederanno di andare con loro in tournée a fare il concerto.
1: Controlla un attimo il telefono.
0: Sì, pronto.
1: Controlla perché forse stanno arrivando le Antrix.
0: Ancora.
1: Scusate.
0: Pronto. I am Papa Marco. Yes, sarò lì con voi, certamente.
1: Ma tu puoi parlare anche noi.
0: Yes, grazie Antrix, grazie. Sì, vengo subito, subito. Arianna, scusa, sì, mi hanno chiamato le Antrix.
1: Ma avevo questo
0: sospetto. Devo andare a suonare con loro.
1: Squillava, era strano
0: sì,
1: il numero.
0: Sì, perché c'era la suoneria bassa e quindi non vedevo, era solo illuminato.
1: Ragazzi, quindi per qualche giorno niente.
0: Che volete fare?
1: Lo ammireremo da lì.
0: Il palco mi chiama, il palco.
1: E quando il palco chiama è Papa Marco.
0: Il successo chiama e devo andare con le Huntrix.
1: Le Huntrix, con le Huntrix.
0: Devo andare.
1: Mi sembra giusto andare con le Huntrix.
0: Sì.
1: Grazie per gli auguri da mamma Irene. Ah, vedi la nostra mamma Irene che già ci fa gli auguri perché stiamo facendo.
0: Gli auguri. Io ho cantato la canzone Tanti auguri a tutte le mamme.
1: E allora, qual è la cosa che ti piace di più della tua mamma? Magari quella più divertente, se vuoi anche quella che ti piace di meno. 3336 69 0818.
0: Ma anche se fosse un fiore la vostra
1: ma anche
0: mamma.
1: Se fosse tutto, cosa mi piace. Diciamoci tutto.
0: 150 domande per voi.
1: Perché oggi noi finiremo a mezzogiorno.
0: 7:30 di domani mattina, esatto. Direttamente. Andiamo direttamente alla diretta di domani. Che tanto
1: qui.
0: È sabato. Esatto. E quindi qui. Non ci siamo.
1: La mia mamma Michela è come un girasole.
0: E no. È come un girasole, gira intorno a me.
1: Allora, aspetta, senti che poesia, sì. La mia mamma Michela è come un girasole appena sbocciato, caldo come l'estate.
0: Ma queste cose così romantiche, con grande emozione, che ci fanno veramente anche venire la lacrimuccia agli occhi, sono
1: stupendo,
0: bellissime.
1: Stupendo.
0: Siete meravigliosi!
1: E via, un poeta, poi dice, mi piace quando mi fa ridere, e non mi piace quando si arrabbia, ci picchia.
0: Giustamente.
1: Anche a noi è uguale. Buongiorno per tutto il giorno a voi, ma buongiorno per tutto il giorno a te, caro il nostro Elia Damiane. Ancora chi c'è? Ciao Papa Marco, ciao Arianna, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: La mia mamma mi piace tanto perché è molto paziente.
0: Ecco, la pazienza è la virtù delle mamme.
1: E tu sei molto fortunella, cara la mia Emma da Vicenza.
0: Ma perché tu non sei paziente, mamma Arianna?
1: Pazienterrima.
0: Come no.
1: E anche molto bella, dice il papà.
0: Va bene.
1: Ciao papà. Naturalmente mamma di Emma da Vicenza, un abbraccio a tutti voi. Ancora ciao Arianna e Papa Marco, se la mia mamma fosse un fiore sarebbe una margherita.
0: Che bella la margherita. Bellissimo. Il fiore di adesso, per questi tutti i prati pieni di margherite, quindi pieni di mamme.
1: E c'è la nostra Diana che ci dice, potete mettere Tu puoi essere? Sì che la
0: tu
1: possiamo
0: puoi essere.
1: Mettere.
0: Certo che la mettiamo.
1: Ancora, buongiorno a tutti, ma buongiorno Sebastian e Zeno da Padova.
0: Allora, Padova. Prato della Signora, la bellissima piazza di Padova, sì. Prato della Signora. Allora, guarda, in questo fine settimana, tipo domani, perché poi domenica è la festa della mamma e quindi è un po' più difficile. Sabato, oppure se no, facciamo il giorno della festa della mamma.
1: Sì.
0: Tutti gli amici di Padova, incontratevi a piazza a Prato della Signora. Ecco, vi incontro con tutte le mamme, con tutti i genitori, con un cartello in mano con scritto Radio Kids, perché siamo noi, l'allegra combriccola di Radio Kids. Arrivate con questo cartello, vi incontrate a Prato del Signore alle 16:30.
1: Fate una foto
0: e ce la mandate
1: e poi lunedì ci raccontate di questo incontro.
0: Allora 16:30 domenica 10 maggio tutti gli amici di Padova al Prato della Signora. Ecco, vi appuntamento lì con un cartello in mano con scritto Radio Kids. Vediamo un po' se riusciamo a farla questa cosa, questo incontro.
1: E lunedì ci fate sapere. È qui che arriva naturalmente Sebastian e Zeno da Padova. La nostra mamma Giulia dovrebbe essere un girasole perché molto molto bella e gentile.
0: Ma lo vedi che questo girasole fa è un fiore bellissimo perché è molto molto solare, molto bello il girasole.
1: Forse la troviamo.
0: È solare, che strano. Il girasole. Le solare, certo, ovviamente. Le cose ovvie di Papa Marco, le ovvietà.
1: Il famoso girasole lunare, anche.
0: Il giraluna,
1: molti caffè
0: allora.
1: Per noi, esatto. Molti caffè per voi.
0: Grazie.
1: Ancora. Ciao, sono Federico da Roma. Buongiorno, Federico.
0: Poi facciamo l'appuntamento anche per gli amici di Roma. Facciamo anche quello di Palermo, perché sono tanti anche a Palermo.
1: Poi Milano, non finiamo. Ciao, Federico da Roma. Sono Federico, ciao Fede. La mia mamma mi piace perché è sempre gentile, sempre premurosa e mi fa ridere quando sono triste.
0: Bella, cioè, questa è una cosa bellissima.
1: Mi fa ridere quando sono triste, è stupendo.
0: Importantissimo.
1: Grande mamma di Federico, ciao, buona giornata anche a te.
0: Ma voi che fate per far ridere la mamma quando è triste? C'è qualcosa che fate? Magari il solleticone? Quando la mamma, magari ci sono quei momenti che sono un pochino più pensierose, che sono un pochino più giù, che sono magari un po' stanche, che cosa fate voi per la vostra mamma per farla sorridere?
1: Per farla sorridere. Buongiorno a tutti, un saluto a Gioele. Gioele, questo messaggio è per te. Un saluto a Gioele da Carolina della prima B da Torino. Cuore.
0: Carolina e Gioele.
1: Cuoricini.
0: Carolina e Gioele, ci dovete raccontare qualcosa?
1: Ci dovete dire qualche cosa? Nel frattempo un saluto a Gioele.
0: Vabbè, ciao Gioele.
1: Ciao Carolina. Ancora messaggi vocali che adesso andiamo ad ascoltare, vi raccontiamo e poi...
2: Ciao, sono Marco, volevo...
0: era un messaggio vocale.
2: Ciao, sono il bimbo Marco.
1: Buongiorno. Sono le 8 precise, che ci vuoi dire alle 8 precise?
2: Ecco. A Radio Kids sono le ore 8 in
1: precise,
2: punto.
1: Precise. E come vedete tutto va bene.
0: Ma insomma, qui un po' meno.
1: Ciao, siamo Lorenzo e Leonardo. Io, Lori, ho il mal di gola.
0: No. Lorenzo, allora, Lori, tanto miele. Cerca di parlare il meno possibile, perché bisogna far riposare le corde vocali, altrimenti ti va via la voce. Quindi per il mal di gola...
1: Anche fare degli esercizi tipo...
0: Cerco una cosa... No, perché ha mal di gola, quindi un po' di miele per ammorbidire, per alleviare un pochino il dolore.
1: Ma Lorenzo ci dice, la mia mamma però sta provando a guarirmi. La mamma.
0: Allora io non dico più nulla. Lorenzo, affidati tranquillamente a mamma.
1: E Leo... che gli fa il massaggino. E quindi
0: quindi sta a posto, sei a posto,
1: e a Leo è che gli fa il massaggino. Vabbè, bene. Perfetto, direi che sai bene, non finiscono. Buongiorno Rai Kids, ma buongiorno, sono Carolina da Torino, sono molto felice perché oggi è la festa della mamma. Sì, noi l'abbiamo un po' anticipata, perché
0: domenica non siamo in onda,
1: perché domenica non ci siamo, perché la festa della mamma arriva sempre domenica, in modo che tutti possano festeggiarla, perché magari uno non lavora.
0: Ma perché cambia ogni anno, cambia giorno, perché arriva la seconda domenica di maggio, quindi ogni anno è un giorno diverso.
1: Quante ne sa tutte. Papà Marco, e sono molto felice. A me piace tanto che mia mamma Silvia, ciao mamma Silvia,
0: ciao Silvia mamma,
1: mi fa le note delle coccole stupende.
0: La notte delle coccole stupende.
1: Ciao a tutti da Arianna. Ciao Arianna, che bellissimo nome. Arianna, 9 anni, e mamma Barbara. Ciao mamma Barbara.
0: Ciao Barbara e Arianna.
1: Ciao a tutti.
0: Barbarianna.
1: Indovina da dove?
0: Da Padova! Allora, domenica 10 maggio alle 16:30, Prato della Signora, il raduno dell'Allegra con Briccola di Padova. Arrivate con un cartello con scritto Radio Kids e il buongiorno di Radio Kids, poi vi fate una bella foto, fate amicizia, conoscetevi tutti e fate una bella foto e mandatecela, poi lunedì la commentiamo
1: lunedì
0: insieme.
1: Lunedì ne parliamo. 333-6690-8. Sapete che succede?
0: No.
1: Che lì ci sarà.
0: Si salta?
1: Ci sarà tutta l'Italia.
0: Dove? Lì? A Padova. Vabbè, ovviamente se qualcuno dei dintorni di Padova vuole andare a Prato della Signora domenica 10 alle 16:30 per questo grande raduno, lo può fare, non è che
1: è certo, Papa Marco ha lanciato questa proposta.
0: Sì, voglio
1: per
0: vedere
1: cui
0: se
1: accogliete
0: ci riusciamo.
1: Questa proposta e continuate a dirci qual è la cosa che vi piace di più della vostra mamma, quella che vi diverte di più, anche quella che magari vi piace meno.
0: E poi anche che se fosse un fiore, che fiore sarebbe la vostra mamma? Questa cosa ci piace tanto, va bene. Che devi leggere un altro messaggio?
1: È arrivato Gioele da Torino.
0: Gioele.
1: Risponde anche a Carolina, tra poco.
0: Ah, su tra questi poco, schermi. Allora stiamo facendo il radio,
1: tra
0: è vero?
1: Su queste onde,
0: no, su questa tarantella,
1: sapete,
0: si balla.
1: Sapete che cosa vi diciamo?
0: Gliela vogliamo far ascoltare
1: questa
0: canzone o no? Tutta l'Italia c'è!
1: Yeah.

0: 1, 2, 3, 7.
1: Hey!
0: Tutti insieme!
1: Hey!
0: Più forte?
1: Hey!
0: Forza ragazzi, ancora più forte!
1: Hey!
0: 5, 6, 7, 9! È finita! Ecco, stava mangiando una caramella.
2: Ma non è che dobbiamo dire
0: tutto. Sì, però poi la caramella è per fare per urlare, urla, poi
2: per
0: vedi cantare, che succede.
2: Per ballare, sì. Cioè troppe cose insieme.
0: E poi va per traverso la caramella.
2: Che non si possono fare. No. Ma eravamo lì.
0: Attenzione, Gioele che risponde alla sua
2: amica Carolina. Ma ci arriviamo, perché il nostro Gioele ci dice, naturalmente da Torino,
0: ovvio,
2: la mia mamma se fosse un fiore sarebbe una calla.
0: Bella la calla, wow, bianca, bella, elegantissima, bella.
2: Perché io so che questo fiore le piace tantissimo.
0: Ah,
2: e
0: ok,
2: quindi,
0: bene.
2: Mercoledì l'ho già detto ad Arianna, ma lo dico anche a papà Marco.
0: Che cosa succede?
2: La mia mamma mi fa la strega del solletico.
0: No!
2: Sì, è vero! Sì.
0: La strega del solletico mi
2: bellissimo.
0: Mancava.
2: E per farla smettere devo darle un bacio, ma a volte è molto difficile. Perché col solletico
0: non è praticamente possibile.
2: E rido tantissimo. Che vi bello. Posso raccontare una barzelletta? Ma certo,
0: perché
2: siamo qui
0: ridere.
2: Per questo. Allora, il letto dice a un comodino: come stai in questa come stai in questa stanza? comodino.
0: Lo sapevo,
2: grande Gioele, che poi ci dice: ciao Carolina. Io e Carolina siamo compagni di classe.
0: E si mandano i saluti, bellissimo.
2: Che bello che ascoltiamo tutti e due Rai Radio Kids. E buongiorno, ci vediamo tra pochissimo della prima B.
0: Che bella
2: Carolina
0: cosa.
2: E Gioele, compagni di classe che si ascoltano e si salutano qui da noi.
0: Carolina e Gioele, però ditelo anche a tutta la vostra classe. Ascoltate tutta la classe, così vi fate i saluti tutte le mattine. Vi salutate tutti. Quanti siete? 22. Allora,
2: sì, noi siamo pronti ad accogliervi.
0: E quindi Gioele fa e saluto e tutti e 22.
2: Poi Carolina
0: e tutti e 22. Poi anche Francesco, che ne ci sarà un Francesco, no?
2: C'è sempre,
0: quindi una cosa infinita praticamente.
2: Bellissimo, comunque, che Carolina e Gioele si ritrovino qui tutte le mattine al Buongiorno di Radio Kids. E
0: ma ci dovete raccontare qualcosa, Carolina e Gioele?
2: Ma ce l'ha detto, siamo compagni di classe, con tante risatone, risatine, dai, bellissimo che sono qui. Allora, 3336690818, ci sono tantissimi messaggi.
0: Adesso
2: però ascolteremo anche
0: vocali,
2: i vocali.
0: Certo,
2: nel frattempo, la mia mamma è bella come una rosa e mi piace quando mi fa le coccole. Celeste, buongiorno.
0: Sì.
2: Ciao, buongiorno Radio Kids. Sono Gabriele da Gaggiomontano.
0: Ciao Gabriele.
2: Buongiorno Gabriele. La mia mamma mi fa divertire molto e il suo fiore preferito è il narciso.
0: Bello,
2: narciso.
0: Anche, sì. Ma sto notando che tutte queste mamme sono fantastiche perché fanno divertire tutti i propri figli.
2: È bellissima questa cosa. Poter divertire, saper divertire, penso che sia la cosa più bella che possa esistere. Buongiorno.
0: Dice di mia figlia, ma la festa del papà in un altro momento.
2: Che la fa intristire, non ci crede nessuno.
0: No, dice che sono un cialtrone buffone.
2: buongiorno. Tre buongiorno meravigliosi. Siamo Gabriele e Davide da Napoli. La nostra mamma è una rosa di maggio fiorita.
0: No, vabbè,
2: voi siete
0: poesia poeti, pura. Poesia
2: voi siete
0: pura.
2: Dei meravigliosi poeti. Applausi. Evviva voi, evviva tutte le mamme. Qual è la cosa che ti piace di più della tua mamma? Anche se c'è qualcosa che ti
0: volendo,
2: piace meno.
0: Ma non mi sembra stiano uscendo fuori cose di
2: questo
0: genere.
2: Sono cose bellissime.
0: Sono solo cose belle. Non c'è una cosa che non piace delle proprie mamme.
2: Gabriele e Davide, che poeti, eh? Bellissimo.
0: Sì,
2: una
0: sì.
2: Rosa di maggio fiorita. Ancora chi c'è? Francesco, ma dobbiamo ascoltare il messaggio.
0: Vocale.
2: Che facciamo? Ascoltiamo un po' di vocali?
0: Sì, ascoltiamo un po' di vocali. Allora, ce l'avevate richiesta prima questa canzone, noi ve la facciamo ascoltare. Tu puoi essere.
2: Tu puoi essere tutto quello che vuoi, quello che sogni. Non vi stancate di essere grandiosi. Buongiornini e buongiornine.

0: da
1: Pim! Pim mi piace troppo.
2: Che meraviglia, ma che meraviglia questa canzone, tu puoi essere. Allora.
1: Stiamo augurando a tutte le mamme e buona festa della mamma, perché sarà proprio domenica.
2: E quindi
1: 10.
2: Noi, visto noi che non ci saremo anticipiamo onda, un
1: quindi,
2: pochino.
1: E quindi siamo qui a festeggiare, ecco, festeggiamo oggi tutte quante le mamme con i vostri messaggi che state inviando al 333-6690-818. Abbiamo ascoltato finalmente i messaggi
2: vocali.
1: Quindi,
2: e allora
1: vai.
2: Francesco da Bastia Umbra, che ci dice: la cosa che mi piace di più della mia mamma è che cucina molto bene.
1: Francesco, mi prenoto
2: esatto.
1: a pranzo. Eccomi.
2: Veniamo da voi. Ciao mamma
1: qui.
2: Di Francesco. Ancora ci dice: io vi ascolto sempre quando vado ad atletica e aspettiamo di scoprire chi
1: come
2: sei.
1: Intanto siamo molto
2: felici che tu ci ascolti sempre. Ti mandiamo un abbraccio. E poi c'è la nostra Alice. Buongiorno Alice. Ciao Alice, che ci dice che se la mamma fosse un fiore sarebbe una rosa arcobaleno.
1: Ma che bello.
2: Ora ditemi se c'è qualcosa di più bello di una rosa arcobaleno. Bellissimo, stupendo.
1: Ne abbiamo parlato ieri dell'arcobaleno. Non so se qualcuno è riuscito a trovare questo tesoro, questa pentola piena di monete d'oro, di dobloni d'oro alla fine dell'arcobaleno, ma non lo so.
2: Ma la ricerca continua.
1: Buongiorno papà Marco e Arianna. La mamma è sempre la mamma, e ancora oggi che sono nonna penso spesso a lei con gli occhi a cuoricino. Nonna Paola,
2: posso dirti una cosa? Anche papà Marco ha fatto gli occhi a cuoricino in questo momento, sentendoti. Ciao nonna Paola.
1: Ciao nonna Paola.
2: Che bello trovarti.
1: Continuo io a leggere.
2: Vuoi
1: riposare un pochino?
2: Vai.
1: Ciao Arianna e papà Marco.
2: Sicuramente il tono è questo.
1: Non ho dubbi. Assolutamente no. Che bello quando siete insieme. Tanti caffè per voi.
2: Grazie.
1: Siamo Carlo e Lisa da Milano. A noi piace tantissimo quando la sera, prima di andare a letto, fa la battaglia di solletico con noi. Ma chi
2: stupendo,
1: vince? Chi vincerà?
2: Stupendo.
1: Perché poi il solletico si trasforma in tante coccole. Vedi. E la mamma è sempre bella e profumata come un fiore.
2: Ma che bello.
1: La mamma è sempre bella, la mamma è sempre la mamma, effettivamente, ed è bella e profumata. Grazie, un abbraccio abbraccioso a Carlo e a Lisa da Milano, che fanno la lotta del solletico. Tu la facevi la lotta del solletico con tua figlia?
2: La lotta del solletico, sì, e la cosa che mi diverte di più del solletico è quando non lo hai ancora fatto, ma solo muovendo le mani, già così comincia a ridere uno, non sta a resiste.
1: Allora, le mie sorelle me ne hanno fatto talmente tanto da piccolo di solletico. Io mi ricordo, ho un ricordo, una mi teneva e l'altra mi faceva il solletico.
2: No,
1: vabbè, poi loro forse smentiranno, però io mi ricordo mi facevano tanto, ero più piccolo ovviamente.
2: Quindi
1: me ne hanno fatto talmente tanto che io non lo soffro più il solletico praticamente. Buongiorno Arianna e papà
2: Buongiorno.
1: Marco. Un caffè, un cornetto.
2: Grazie.
1: Tu che vuoi il caffè?
2: Il cornetto.
1: Se la nostra mamma fosse un fiore, sarebbe una rosa fresca, appena sbocciata e senza spine.
2: Indicazione non da poco, cara mamma.
1: Ci piace tanto quando la nostra mamma gioca con noi e ci coccola, anche se ha tanto da fare, perché siamo in tre. Lascia tutto da parte per stare con noi. Questo non è una cosa da poco, questa è una cosa molto importante, vedi, riuscire a mettere da parte le cose per stare con i propri figli ed è molto importante.
2: Grazie super mamma.
1: Quello che ci piace di meno, attenzione,
2: è arrivato.
1: Ma sarà una bazzecola sarà. Ecco, aspetta, mi si è chiuso il messaggio.
2: Qualcuno di voi ci ha detto la cosa che non mi piace quando si arrabbia, cipicchiolina, e ci
1: invece,
2: sta.
1: Invece, quello che ci piace di meno è quando ci dice che non può passare del tempo con noi perché deve sistemare casa. La nostra mamma vi ringrazia per gli auguri. Diana, Cecilia ed Elia da Vicenza. Che bello.
2: Ho un'idea.
1: Io anche.
2: La mia idea qual è? La tua idea qual è?
1: La mia idea è chiamate Arianna che viene a fare le pulizie di casa, a sistemare casa, mentre la mamma gioca con Cecilia.
2: Sull'ordine Arianna è proprio una garanzia posso dire Cecilia,
1: Diana ed Elia.
2: La mia idea sapete qual è? Aiutatela voi, così ci mettete un terzo del tempo e avete più tempo per giocare. Quando mamma dice si deve sistemare, giocate a sistemare, magari col cronometro, fate veloci, chi fa più veloce vince. 4. Fate un torneo per sistemare.
1: Il torneo di sistemazione
2: casa.
1: Che bello. Non vedono l'ora.
2: Vince chi fa prima. Ma in tre più la mamma ci mettete pochissimo e poi avete tanto tempo. Fidatevi, provateci.
1: Sentite a me. Cecilia, Elia, chiamate qualcuno che vi aiuta e voi giocate con la mamma mentre qualcuno
2: chiamate qualcuno che vi aiuta. Ma perché lo dici con questa accento?
1: Ma così, io tanto ridere. Ciao, sono Clotilde da Torino. Qui piove, ma avevano detto che su al nord si sarebbe, invece stamattina ci sarebbe stato il bel tempo e che sarebbe sceso qua giù verso centro sud il maltempo, invece ancora piove a Torino.
2: Ma ci picchia.
1: Mia mamma per me è una mimosa gialla bella. E poi perché porta tanta gioia, ma sta continuando a scrivere Clotilde da Torino.
2: Questa cosa della mimosa che porta gioia, è vero, no? Perché sì, è un po' batuffolosa, quindi subito fa allegria.
1: No, diluvia.
2: Ecco, perfetto.
1: Diluvia. È stato proprio perentorio, ok, diluvia, perfetto, vabbè, allora, con la gioia che porta mamma, voi cercate, che è una mimosa, cercate di vedere il sole attraverso quelle nubi, attraverso quella pioggia, e vedrete che la giornata acquisterà sicuramente un sapore diverso, gioioso, e soleggiato e allegro, meraviglioso, quindi vai con la mimosa. Poi, ciao Marco, se per Prato della Signora intendi Prato della Valle, sì infatti,
2: no.
1: Attenzione perché domenica c'è la Pink Run alle ore 17,
2: allora.
1: Quindi l'incontro diventerebbe impossibile.
2: Grazie.
1: Ho capito, ho fatto un errore.
2: Vorrei dirvi grazie perché ci date veramente una mano, perché qui si lanciano cose.
1: Ma perché io faccio cose?
2: Quindi le hai dato appuntamento in un luogo che non c'è, giusto?
1: Sì.
2: In un orario impossibile. Va bene, trovate un modo per mettervi d'accordo voi.
1: Allora bisogna...
2: In un luogo che esiste, Prato della in un orario comodo.
1: Perché Prato della Signora? Perché poi...
2: Perché
1: ho mischiato
2: il mondo, perché sei cittadino del mondo. Giri, vaghi,
1: allora,
2: girovaghi, e quindi
1: amici di Padova. Lasciamo stare domenica. Lasciamo stare domenica perché c'è la Pink Run, e infatti qui a Roma c'è Race for the Cure. Sempre il pink, sempre giustamente il colore dominante, e non va bene, non ci siamo, non si può fare a Padova il 10, facciamolo il 9. Il 9 a Padova, Prato della Valle, e incontro dell'Allegra con Briccola di Radio Kids alle ore 16:30.
2: fate voi, troverete, vabbè, io lo so che voi ce la farete a trovare un modo per incontrarvi. Magari noi faremo appunto da tramite, perché voi vi diate un appuntamento, un orario.
1: Ho sbagliato.
2: È un luogo soprattutto che esista. Vai.
1: Vabbè, posso dire che ciao, siamo Tommy e Cecilia di Lissone.
2: Ciao.
1: Per la Ceci, la mamma è una viola, mentre per Tommy è un dente di leone.
2: Tutti e due.
1: Perché il lilla è il suo colore preferito, e perché è bella come il sole giallo.
2: Oh.
1: Ma che volete di più? Mamme, siete fortunatissime, siete super fortunate. Allora, aspetta.
2: Ce ne sono tantissimi.
1: Oh,
2: vai.
1: Ciao, sono Gianluca da Trento.
2: Ciao Gianluca.
1: A me piace tanto perché mi protegge dai pericoli, mi piace tantissimo e mi apre il cuore.
2: Ma
1: la mamma che protegge dai pericoli, una super eroina!
2: Protegge dai pericoli e mi apre il cuore.
1: Sì, comunque.
2: Siete dei meravigliosi poeti e poetesse, devo dire. Stupendi!
1: Allora...
2: Applausi a tutte le mamme.
1: Viva la mamma!
2: Applausi
1: viva
2: a tutte le mamme.
1: E su questo applauso io leggo l'ultimo
2: messaggio. Vai.
1: No, non è l'ultimo,
2: ma no,
1: però
2: ce ne
1: per
2: sono
1: adesso.
2: Tantissimi.
1: Ciao Rianne e papà Marco,
2: ciao.
1: Buongiorno, siamo mamma Lucrezia e Nicolò un anno. E mamma Lucrezia!
2: Ciao mamma Lucrezia, ciao Nicolò.
1: Vi ascoltiamo tutte le mattine mentre andiamo al nido e vi ringraziamo per la vostra compagnia. Oggi è il compleanno di papà Filippo. Potresti fargli gli auguri? Grazie e una buonissima giornata a voi. Fermi tutti. Ascoltiamoci questa canzone e poi torniamo
2: papà
1: qui.
2: Filippo, tutto per te, solo papà per Filippo. Te, quanto sei fortunato.
1: Stai
2: ma
1: tranquillo.
2: Quanto sei fortunato.
1: Ci penso io, papà Filippo, a te ci penso io.
2: 333-6690-818, viva la mamma, viva le mamme, viva voi.

0: Che inizia così.
1: E tanti, facciamola un po' versione Far West. Dai, mi piace la versione Far West. Mi piace. E tanti.

che oggi compie ben 54 anni. E tanti auguri a Filippo.

0: Facciamo
1: su fare comunque
0: buon compleanno Filippo.
1: Papà Filippo, tu avresti mai potuto immaginare che Mal ti facesse il
0: Mal dei primitive. Sì, me la faccio sempre stile Furia Cavallo di West. Furia gliel'ho messa. A un certo punto ho messo Furia Cavallo di West perché continuavamo a fare gli auguri di compleanno.
1: Anche Mal
0: stile Mal.
1: Cioè,
0: papà Filippo, mi mancava anche a me. Papà.
1: Devo dire che un inizio di giornata di compleanno niente male. Ma sicuramente per... unico e raro.
0: Non ci scriveranno
1: mai più,
0: lo sai che non ci scriveranno più.
1: Hai fatto click sul tasto.
0: Adesso cancellano tutti i messaggi, fa l'utente vi ha bloccato.
1: Esatto,
0: va bene.
1: Per sempre. Solo le 8:24, quasi 25. 390, quanti messaggi ci
0: 362.
1: Sono? 363-369-0819.
0: Vabbè, li leggiamo un attimo.
1: Vai.
0: Allora. Sono Margherita da Messina.
1: Margherita,
0: le cose che mi piacciono di più della mia mamma sono come mi sveglia, che è gentile e coccolosa e gioca sempre con noi ed è un fiore, una gardenia. Ma
1: wow,
0: che bello, vedi, una mamma gentile che si sveglia con
1: una nena
0: molto gentile e coccolosa, non come
1: grande.
0: È
1: tardi.
0: Buongiorno, sono Beatrice da Sesto Fiorentino. Come state? Beh, direi
1: bene,
0: benissimo. A me piace la mia mamma quando il giovedì mi accompagna sempre a scuola e mi fa scrivere i messaggi a Radio Kids. Buona giornata e tanti baci.
1: Evviva!
0: Ma devo vedere che non solo il giovedì, beh, anche il venerdì e oggi no, e questo è il telefono di papà sicuramente. Molto probabilmente. Ciao Beatrice da Sesto Fiorentino, un abbraccio. E poi buongiorno, sono Cecilia da Milano, che bello che stiate.
1: Ciao,
0: insieme.
1: Cecilia, buongiorno.
0: La mia mamma sarebbe un tulipano rosa.
1: Ah,
0: bello.
1: Bello,
0: mi piace quando mi fa le queste mamme tutte coccolose, già pronta, però
1: certo.
0: Aspetta, perché dobbiamo finire questi messaggi, non la finiamo più. Buongiorno papà Marco, buongiorno Arianna,
1: buongiorno
0: e ovviamente che bello sentirvi insieme.
1: Evviva.
0: No, in questo venerdì un po' freddoloso a Gallarate, vedi che fa freddo.
1: Sì.
0: Sono Anita, la mia mamma è il sole che mi scalda d'estate, ma anche oggi che sicuramente fa un pochino freddo, è un po' una giornata freddolosa, quindi
1: cosa,
0: secondo me
1: la mia
0: scalda.
1: Mamma è il sole che mi scalda,
0: che mi scalda.
1: Bellissimo.
0: Ed estate e in inverno.
1: Cioè, bellissimo.
0: Ah no, aspetta, scusa.
1: Hai sbagliato tutto?
0: No, sì, mancava una virgola, ho letto a caso. Allora, la mia mamma è il sole che mi scalda d'estate, ovviamente è il sole, e in inverno invece mi scalda con gli abbracci.
1: Evviva!
0: Che bello,
1: Anita!
0: Che meraviglia. Ciao Anita,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Anita. Ciao mamma di Anita.
0: Ciao mamma di Anita. Ciao papà Marco e Arianna.
1: Ciao.
0: La mia mamma è gentile e affettuosa. Io a volte la chiamo Fortuna Drago, quello della storia è finita, Never Ending Story, che realizza i desideri. Se mia mamma fosse un fiore, sarebbe un gelsomino, che poi profuma tantissimo il gelsomino. Maria Stella da Roma, ce l'hai? Never Ending Story, l'hai trovata? Vai,
1: tutto.
0: Allora,
1: qui
0: vai.
1: Abbiamo tutto.
0: Vai, però, metti.
1: Qui abbiamo tutto.
0: Aspetta.
1: Comunque state facendo dei regali meravigliosi alle vostre mamme, perché sono dei pensieri poetici, stupendi.
0: Allora, è partita la canzone, aspetta.
1: Sì, sì.
0: Aspetta, Limal, tocca a Limal. La mia mamma è gentile e affettuosa e io a volte la chiamo Fortuna Drago, quello della storia infinita.
1: Eccolo!
0: Bello, l'ascolterei tutta, ma purtroppo dobbiamo leggere gli altri 937 messaggi che sono arrivati con la storia infinita, perché la mamma è una storia infinita. Ciao, sono Allegra da Nervesa. La cosa che mi piace
1: nome.
0: Di più e della mia mamma è quando mi porta all'asilo ed è tanto carina. Per favore, potreste mettere boomer boom boom? Va bene, ci proviamo. Sono le 8:28, ragazzi. Non so se faremo in tempo.
1: Non sappiamo se
0: mettile
1: ce la facciamo, però noi
0: fila,
1: esatto, le mettiamo
0: in
1: qui, noi ce l'abbiamo tutte.
0: Cercala, la mettiamo in sottofondo.
1: C'è.
0: Allegra, un abbraccio a te, Allegra alla tua mamma anche. A Carolina da Torino. Allora, la nostra.

0: Amica che ci aveva mandato un messaggio prima
1: per Gioele,
0: no, sì, che è praticamente quella che fa danza, che faceva la,
1: ah,
0: la,
1: ce l'hai scritto, ce sì, l'hai sì, scritto. Sì, l'atletica
0: che
1: ci ascolta
0: atletica.
1: Sempre
0: è Carolina da Torino, la stessa della prima
1: della prima B. Ciao,
0: sì.
1: Carolina, ciao.
0: Ok, è sempre lei, perché cambiano numeri di telefono, è prima quello del papà e poi quello della mamma e non ci cambiamo più niente.
1: Attenti.
0: Buongiorno a tutti e due.
1: Ma
0: per
1: buongiorno.
0: Me la mamma è una stella alpina, bella,
1: wow.
0: Perché cresce fra le rocce come lei e resiste a tutto.
1: Bellissimo.
0: Ma una mamma resistente fra le rocce ed è va tutelata, perché è un fiore prezioso,
1: protetta,
0: mi raccomando,
1: va
0: protetto. Non raccogliete le stelle marine le stelle alpine.
1: Quando quelle marine, comunque.
0: Che quelle marine, assolutamente, no? Quando se le doveste trovare in montagna durante una passeggiata, non raccogliete le stelle alpine, perché non si possono raccogliere, sono protette. E comunque Alessandro da Lucca, credo anche per i miei fratellini, ma loro non sanno parlare, quindi saranno piccoli, sì. Grazie, tante fette di pizza per noi.
1: Grazie,
0: Arianna, te lo dico.
1: Grazie
0: Petra Davinovo, la
1: Ciao,
0: nostra
1: Petra.
0: Amica Petra, se la mia mamma fosse un fiore sarebbe una rosa rossa, rossa come l'amore.
1: Bellissimo.
0: Buona giornata e mille cornetti per voi.
1: Grazie, grazie, grazie Petra.
0: Uno per me e 999 per Arianna. Sento, lo so.
1: È così.
0: Buongiorno a Radio Chise, sono mamma Vanessa.
1: Buongiorno mamma Vanessa.
0: Domani sarà il compleanno di mia figlia Chiara Luce. Ma che nome bellissimo. Potreste farle gli auguri da parte della mamma e del papà? Vorrei anche dedicarle la canzone Diventare un albero dello Zecchino d'Oro, che ha vinto lo Zecchino d'Oro dello scorso anno, se non sbaglio, vero? Era dell'anno scorso? Diventare un albero,
1: sì. Quest'anno era Tu puoi essere.
0: Sì, tu puoi essere.
1: Sì, sì, sì.
0: E perché si ricordi che la vita è preziosa e va sempre custodita di bene. Io e il papà li vogliamo un mondo di bene. Grazie e buona giornata. E viva Radio Kids, ci divertiamo un mondo. Ma noi faremo di più.
1: Evviva voi.
0: Mamma Vanessa, tra poco faremo di più. Non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Non ti preoccupare adesso. Dimmi Arianna.
1: No.
0: Sono Ginevra da Roma e volevo dire che amo un sacco, tantissimo, la mia mammina e mi piace che la mamma mi accompagni a scuola.
1: Evviva. Qui c'è Diventare un albero. Forse te la possiamo solamente accennare per il tuo compleanno,
0: perché è domani.
1: Quindi quasi auguri dalla tua mamma, dal
0: Vanessa,
1: tuo papà,
0: da tutti ed anche da noi,
1: anche da noi.
0: Però nel frattempo posso continuare a leggere i messaggi, perché è tardissimo.
2: Così si scaldavano d'inverno quando il sole usciva.
0: Giustamente, perché Beatrice da Sesto Fiorentino il giovedì la accompagna la mamma, cioè il messaggio di prima ha detto questo è il telefono sicuramente del papà, no, è Sesto Fiorentino, quindi è il babbo.
1: È giusto,
0: lo so, scusa,
1: è giusto.
0: Scusa, hai ragione, perché qui...

0: pace, è tutta per te, tutta per te.
1: Stavo cercando di cantare, ma non sono capace, hai visto fuori.
0: Gli ultimi.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Giuliana, la nostra amica Giuliana.
0: Viva.
1: Ha detto che se fosse un fiore, mamma Giulia, sarebbe una margherita.
0: Bella
1: la margherita, ci piace. Che le piace quando le mette i cartoni animati e che invece non le piace quando litigano.
0: E hai ragione, hai ragione.
1: Mamma, che meraviglia. Ciao Giuliana, ciao mamma Giulia,
0: ciao Giuliana,
1: e ciao papà
0: mamma Giulia.
1: Francesco, ormai questa è la famiglia delle 8:30, ormai loro scrivono, lo sappiamo, e quindi noi aspettiamo sempre il loro messaggio. Ciao Giuliana, ciao Giulia, ciao Francesco, così come se fossero degli amici, anche se non
0: ci conosciamo. Ma sono degli amici, sì. Siamo degli amici.
1: Attenzione, perché ciao Arianna e papà Marco,
0: ciao.
1: Sto andando all'asilo con la mamma e vorrei tanto stare sempre con lei, Tommaso, e il mio fratellino Filippo.
0: Ciao Tommaso, ciao Filippo.
1: Che meraviglia. Abbiamo finito, Arianna, dobbiamo dare però delle
0: notizie,
1: un po' di notizie
0: da darvi, e cioè una cosa importante che vi vogliamo dire, che sono giorni preziosissimi questi, perché proprio dal 7 al 10 maggio a Roma c'è un appuntamento speciale con il Festival Tulipani di Seta Nera.
1: Wow!
0: Ovvero cinema, 4 giorni di film, di cortometraggi, di clip meravigliosi, social clip, giorni di proiezione, incontri, occasioni di confronto, ci saranno anche tanti personaggi per raccontare il cinema che parla di storie preziosissime, importanti, racconta il sociale, quindi storie molto importanti per tutte e tutti noi. Pensate che tra i finalisti quest'anno c'è anche un musical, quindi chissà chi vincerà, che è una cosa strana. E poi c'è tantissima partecipazione di studenti e studentesse, che è una cosa bellissima, e mi piace tanto perché tanto spazio sarà dedicato proprio con Tulipani fuori classe, talenti in erba, ai più giovani, ai più piccolini,
1: sì.
0: Quindi, e anche ai piccolissimi, quindi c'è un riconoscimento anche per la scuola primaria, che è Sorriso Tulipani fuori classe, talenti in erba, giovani e giovanissimi.
1: Ma che meraviglia,
0: bellissimo, bellissimo.
1: Ma...
0: quindi inclusività, inclusione, accoglienza di tutte le diversità, valorizzazione, diritti di tutti, bellissimo festival questo dei Tulipani,
1: sì,
0: di Seta Nera,
1: che si chiuderà proprio appunto domenica 10
0: con
1: la serata di gala. Ma non è finito qui, perché questo è un weekend super super ricco, perché in arrivo un weekend appunto carico di cose riservate proprio a tutti voi che siete gli ascoltatori affezionati del Buongiorno di Radio Kids, ma non solo a voi, a tutti i piccoli, grandi e bambini del mondo, certo, perché sta per partire un viaggio super speciale in giro per l'Italia, e questo è l'evento più family friends della primavera, ovvero il Kid Pass Days. Ebbene sì, sabato 9 e domenica 10 maggio, tantissimi musei, città della scienza, castelli, mostre, luoghi magici in tutta Italia apriranno le porte ai bambini e alle famiglie con tanti laboratori, giochi, avventure, esperimenti e anche attività molto molto spettacolari. Allora, quest'anno non finisce qui, perché c'è anche in arrivo il nuovissimo Kid Pass Tour, che è un viaggio speciale.
0: Fantastico.
1: Che attraverserà l'Italia con tappe piene di spettacoli, pensa Arianna,
0: spettacoli,
1: workshop, esperienze immersive dedicate proprio ai più piccoli. E tra le novità di quest'anno, pensa un po' che c'è nuove esperienze educative curiose da provare insieme a mamma e papà, ad esempio l'escape room regale alla Reggia di Caserta.
0: Fantastica.
1: L'escape room regale, capito? Una cosa,
0: certo,
1: molto importante,
0: certo.
1: Ecco.
0: roba da re.
1: E poi all'Acquario di Cattolica offre degli incontri ravvicinati con gli animali, l'Acquario di Cattolica. E poi vabbè, arte digitale creata con il corpo, trekking, avventurosi laboratori, tantissime sorprese da vivere ovviamente insieme a mamma e papà. E sapete una cosa bella? Sapete una cosa molto bella?
0: Quale?
1: Che Radio Kids è Media Partner.
0: Evviva noi!
1: Ci saremo anche noi, saremo presenti. No, non saremo presenti io e Arianna, ma Radio Kids è il partner ufficiale, Media Partner ufficiale del Kid Pass Days.
0: E quindi,
1: Kid Pass Days. Quindi noi ci siamo.
0: Il tour continua alla scoperta di bellezze, della bellezza con la B grande, percorsi incredibili, affascinanti, memorabili, indimenticabili. Quindi non perdetelo.
1: È un viaggio tra cultura, gioco e divertimento. Ma che volete di più? Ecco, a questo punto, Arianna, siamo arrivati alle 8:36 e la puntata è finita qui.
0: Lunedì riparte.
1: Una nuova settimana
0: ci aspetta.
1: Chi ci sarà?
0: Sarà una sorpresa.
1: Io ci sarò.
0: io ci sarò.
1: Se sarò da solo oppure no.
0: Ma che lo so,
1: chi lo sa,
0: chi
1: se
0: lo
1: ci
0: sa.
1: Farà una sorpresa.
0: Chi lo sa.
1: Che ne so, sì, che ad esempio.
0: Vediamo, lo scopriremo.
1: Lo scopriremo solo
0: ascoltando
1: Radio Kids,
0: certo,
1: ovviamente.
0: Sempre nel frattempo, buonissima festa della mamma a tutte le mamme. Grazie a tutte e tutti voi, siete stati come sempre meravigliosi, fantastici.
1: Buon weekend e chi può ovviamente partecipi alle varie maratone che si che ci sono in giro per l'Italia per quanto riguarda le mamme, insomma, dedicate alle mamme e anche a delle cose importanti, insomma. Quindi se volete partecipate alle maratone,
0: si va.
1: Race for the Cure qui a Roma, c'era anche l'altra, il Pink Marathon a Padova. Noi andiamo a Padova?
0: A
1: fare qui
0: in
1: dietro,
0: quale piazza,
1: no?
0: Non l'abbiamo neanche ancora capito, però
1: piazza della Prato.
0: Scusate, o tutti,
1: noi
0: o voi di Padova, scusateci. Buona giornata, siate
1: Ciao.
0: Felici, divertiti.

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Ciao DJ.
1: Ciao Armando.
0: Che c'è? Mi sembri un pochino inquieto.
1: È proprio così, sì. Il fatto è che devo fare una cosa che mi spaventa.
0: Di che cosa si tratta?
1: Devo andare a trovare un amico pupazzo in campagna.
0: E perché ti spaventa?
1: Mi spaventa il fatto che per tornare a casa, prima di prendere l'autobus, devo attraversare un pezzo di bosco al buio.
0: Ah, ho capito. Vabbè, diciamolo pure, hai paura del buio.
1: Sì, Armando, lo confesso, ho paura del buio.
0: Vabbè, non c'è niente di male, DJ. Tutti hanno paura di qualcosa.
1: Tu di che cosa hai paura, Armando?
0: Beh, le vespe, poi... La missione di oggi è scatenare sulla Terra un gruppo di efoni. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra un gruppo di efoni.
2: Chiaro! Ricevuto, Capo Supremo Mortadel! Questa volta il messaggio è chiaro!
0: L'abbiamo sentito anche noi. Effettivamente il messaggio via radio era molto chiaro.
1: Forse il cattivone spaziale riuscirà nel suo intento. Ci dobbiamo preoccupare, Armando?
0: Non lo so, DJ. Prima o poi dovremo affrontare una volta per tutte la minaccia di Crud, il pupazzo spaziale che viene da Kot.
1: Quello che vuole inquinare e invadere il pianeta Terra.
0: Già. Mentre aspettiamo di capire cosa combinerà, ci sentiamo una canzone?
1: Eccola, Armando!

0: Stavo cercando di mettere insieme tutte le notizie che abbiamo sul nostro pupazzo extraterrestre, quello che vuole inquinare e invadere la Terra.
1: Il nostro salamello?
0: Crud, DJ, si chiama Crud.
1: Vabbè, dai.
0: E viene dal pianeta
1: Cotto. Sì, ma...
0: Allora, proviamo a riepilogare. Dunque, sappiamo che si ciba di rifiuti e adora fare scorpacciate di plastica.
1: Beve petrolio e liquami schifosi, respira gas di scarico a pieni polmoni.
0: Sì.
1: E fa delle puzzette profumate.
0: Giusto. E sappiamo poi che preparare l'invasione della Terra è l'ultima possibilità che gli è stata data.
1: Quindi lo svitato cosmico deve averne combinata una grossa.
0: Giusto.
2: Bene, bene, bene. Sapete un sacco di cose sul mio conto, ma non vi serviranno a nulla, perché tra poco sparirete per sempre.
1: Ma non potremo sparire solo per 5 minuti.
2: Non fare il furbetto, tu.
0: Vabbè, e allora, visto che stiamo per sparire per sempre, potresti dirci, Crud, perché questa è l'ultima occasione che ti è stata offerta dal tuo capo morta del...
2: No, no e poi no, non ve lo dirò mai, mai e poi mai.
1: Ma dai.
2: E va bene, tanto state per sparire, giusto?
1: Ma se non lo sei tu...
2: Sì, sì, certo che lo so io, lo so benissimo.
0: Ecco, allora, raccontaci che cosa hai combinato.
2: Ecco, io... come dire, io...
0: Sì?
2: Ho coltivato delle rose.
1: Ma che animo sensibile!
2: Zitto tu! O ti faccio sparire prima di tutti gli altri.
0: No, scusa, spiegami bene.
2: Sì.
0: Tu, il terribile Crud.
2: Terribilissimo.
0: Quello che si nutre di plastica e rifiuti.
1: E beve petrolio, liquami schifoso.
0: Respira gas di scarico a pieni polmoni.
1: E fa le puzzette profumate.
2: E questo potevi anche evitare di dirlo.
1: Dicevamo. Che fai tutte queste cose orribili, coltivi le rose?
2: Beh, è successo una volta sola. Non l'ho più rifatto, lo giuro. Ma quella volta è bastata. Sono stato scoperto e scacciato con disonore dal pianeta Kot. Ma ora... Se riuscirò, come riuscirò, a inquinare la Terra e prepararla per l'invasione del mio pianeta, sarò riabilitato!
1: Wow, ma che bella storia! Ma sai che io ci farei una serie TV?
2: Dici?
0: Beh, mi piacerebbe aiutarti, Crud. Però purtroppo se lo facessi la Terra sarebbe finita.
2: Non ti preoccupare, terricolo. La Terra finirà comunque, anche senza il tuo aiuto. Preparatevi, non vi è rimasto molto tempo.
3: Però la serie TV potrebbe essere...
1: Che dici, Armando? Siamo condannati?
0: Ma... Spero proprio di no, DJ. In ogni caso, non ci resta che aspettare.
1: Magari ascoltando un po' di musica?
0: Vai, DJ, scegli uno dei tuoi pezzi migliori!

0: siamo qui e siamo ancora tutti interi.
1: Questo vuol dire che il cattivone spaziale non è riuscito nel suo piano di distruzione della Terra.
2: Avevo seguito l'ordine alla lettera. Avevo fatto tutto quello che il mio capo supremo Mortadel mi ha ordinato. E allora perché? Perché la Terra è ancora al suo posto? Perché voi siete sempre lì? Basta! Non vi sopporto, non vi sopporto più!
0: No, dai, Crude, non fare così.
1: Dai, su, un po' di dignità, ma che razza di cattivone sei?
2: Non sono un cattivone, sono fallito!
0: Non è vero. Dai, Crude, magari non è neanche colpa tua. Raccontaci com'è andata.
2: Beh, ho fatto quello che dovevo fare. Ho preso un gruppo di fifoni e li ho scatenati.
1: Un gruppo di fifoni scatenati?
2: Sì.
0: E che cosa hanno fatto?
2: Niente, sono dei fifoni.
1: Ma hai provato a parlare con loro?
2: Certo, abbiamo parlato delle loro paure.
1: Sì.
2: Chi aveva paura del buio? Chi dei ragni? Chi dei fantasmi? Nessuno di me. Vabbè, ho cercato di infondergli tutto il coraggio possibile.
1: Sì.
2: Poi li ho raggruppati e gli ho detto: coraggio, scatenatevi!
0: E loro cosa hanno fatto?
2: Si sono messi in cerchio e hanno iniziato a cantare. Oh, che bel castello, Marcondiron di Rondello.
1: Wow, roba da brividi,
2: brividi,
1: eh?
2: Brividi.
0: Ma scusa, Crude, perché hai fatto tutto questo?
2: Ma come perché? Per eseguire l'ordine del mio capo supremo, Mortadel, che diceva scatenare un gruppo di fifoni sulla Terra.
1: Ecco dov'era l'inghippo.
2: Quale inghippo?
0: Il messaggio.
2: Messaggio?
0: Non diceva scatenare un gruppo di fifoni sulla Terra.
1: Ah, no. Diceva scatenare un gruppo di tifoni sulla Terra.
2: Ah, i tifoni.
0: Eh, cioè, sì.
2: I tifoni.
0: Sì. Certo.
2: Ora ho capito.
0: Hai capito?
2: Sì.
0: Crude?
2: Tu
0: lo sai cosa sono i tifoni, vero?
2: Ma certo che lo so. Sì, ecco, i tifoni sono...
0: Sì?
2: Sono quelli che vanno allo stadio e fanno un grande tifo per la loro squadra.
0: No, Crude. I tifoni sono delle tempeste gigantesche che distruggono tutto al loro passaggio, un po' come gli uragani.
2: Ah, sì, gli uragani! Oh, ora sì che ho capito!
1: Crude, tu lo sai cosa sono gli uragani?
2: Ma certo che lo so. Gli uragani sono i migliori ura amici dell'uomo.
0: No.
2: Sono quelli che ura abbaiano.
0: Ma che dici?
2: Ura non abbaiano. Non so. Dipende dall'umore.
1: Sbagliato, Crude. Anche gli uragani sono delle tremende tempeste tropicali. Allora, dunque, se vanno verso le coste degli Stati Uniti sono uragani. Se
0: giusto.
1: Invece vanno verso le coste dell'Asia sono tifoni. A spanne, eh?
0: Ma bravo, DJ. Complimenti.
1: Grazie.
0: Sei preparato.
1: Sì,
2: siete solo dei saputelli.
1: Mi sa che il pupazzo spaziale non è tanto preparato.
2: No.
0: Direi che è anche parecchio confuso.
1: Sì.
2: Io non sono confuso, io sono cattivo! E presto tornerò e inquinerò e invaderò la vostra terra!
1: Se n'è andato, Armando?
0: Sì, DJ, ma tornerà.
1: Però, bella l'idea di scatenare un gruppo di com'era? Fifoni?
0: Sì, certo. Magari è un bel modo per vincere la paura.
1: Ti fa di farlo con me, Armando?
0: Ma certo, DJ.
1: E allora un, due, tre.
3: Ma che bel castello Marcondiron di Rondello. Ma che bel castello Marcondiron di Ronda.
2: Non è per niente

0: spingete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: E infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
6: Rai Radio Kids, la nostra radio.
7: Ciao bambini, bentornati a Big
8: Bang!
7: Sempre esplosivi e in onda su Radio
8: Kids!
7: Ciao da Armando e...
8: Lella!
7: E Lallo?
8: Lallo, tocca a te!
7: Lallo? Ma dov'è Lallo?
8: Non c'è Lallo!
7: Ma come non c'è? Dobbiamo iniziare il programma! Eccolo!
9: Scusate, ho avuto un problemino.
7: Che genere di problema, Lallo?
8: Ti possiamo aiutare?
9: No.
7: Ma dai, su, dici se è successo qualcosa, ti aiutiamo noi.
8: Dici che hai, Lallo?
9: T'ha mangiato!
7: No, dai, non mi...
9: Non ho mangiato!
7: Vabbè, dai, che problema c'è?
8: Ti diamo qualcosa noi?
7: Sì, anzi, guarda, facciamo così. Ti metto subito una bella canzone che così ti toglie un po' di fame. Ti va bene la pappa col pomodoro?
8: Yuhu!

0: Va meglio, Lallo?
1: È una canzone bellissima, ma io avrei ancora fame.
2: E che cosa vorresti ancora?
1: Ma poche cosine, solo un po' di popcorn, le lasagne, la cotoletta, le patatine, il pane, la frittata, il tremele, il pane italiano, il cioccolata e torta di Lamponi.
2: Se vuoi possiamo dividere la mia insalata.
1: Ma io sono allergico all'insalata.
0: E il minestrone? Vuoi un po' di minestrone?
1: No, il minestrone mi fa venire la pancia gonfia e le bolle in faccia.
0: Vabbè, dai Lallo, stai esagerando. E poi è buona regola mangiare quello che c'è. E tra l'altro insalata e minestrone sono buonissimi e ti fanno benissimo, perché hanno i sali minerali, le vitamine, le fibre, tutte le cose che aiutano a crescere e a sentirsi meglio.
1: Armando, io voglio i popcorn, le lasagne, la cotoletta, le patatine, il pane, la frittata, tremere, panino, il cioccolato e torta di Lamponi.
2: Dai Lallo, mangia minestrone e insalata, ti fanno bene.
1: No, ufa, voi mi volete far diventare uno zombie vegetariano, ecco.

0: questo zombie che fa.
1: E come fa lo zombie, Lella? Ah, ecco, questo è uno zombie, va bene. Ma comunque non... Buffa Lella che fa lo zombie, eh?
2: Non ma come fa a mangiare solo le verdure, Armando?
1: Ma no, vabbè, intanto sono solo zombie di fantasia, non devono spaventare. Però è divertente l'idea che lo zombie mangia solo le verdure. E in ogni caso, anche tu devi imparare a mangiarle, Lallo. Ma senti, facciamo un patto. Io ti porto al ristorante, però solo se mangi le verdure.
0: Io amo le verdure, sai?
1: Però tu non sei obbligata a mangiare le verdure, Lella. Tu le mangi sempre, le verdure.
2: Ecco, e perché io sarei obbligato?
1: Perché tu non le mangi mai, Lallo.
2: Va bene, Armando, mangerò le verdure. Congelato però, eh.
1: Guarda, francamente non credo che al ristorante servano le verdure col gelato, però... Però, se tu mangi tutte le verdure, alla fine potrai avere il gelato, che mi sembra una buona idea. Che dici? Sentiamo cosa dice Valentina a proposito del cibo. Sentiamo cosa dice.
3: Ciao, sono Valentina, ho 10 anni e il cibo che odio di più sono le polpette di pesce che mi danno a scuola. Perché... non mi piacciono. Ciao.
2: Ecco, a Valentina non piacciono le polpette di pesce e a me non piacciono le verdure, ecco.
0: Ma Lallo, bisognerebbe imparare a mangiare un po' di tutto.
1: Eh sì. Ah, ho un'idea, Lallo, forse potrebbe aiutarti. Se tu diventassi un grande cuoco, uno chef famoso, potresti cucinare le verdure come ti piacerebbero e diventerebbero buonissime.
0: Come Remy, il topolino di Ratatouille.
1: Brava Lella, proprio come lui. E beh, lui diventa un cuoco straordinario perché riesce a fare proprio un piatto di verdure. Ci sono aglio, cipollina dorati, soffritti in olio extravergine di oliva, pomodori, melanzane, zucchine, peperoni freschissimi e il tutto profumate con erbe e basilico di Provenza e servito con crostini di pane caldo.
2: Che botta, Armando! La voglio! Anch'io!
1: Bene. Allora, tra poco ristorante con verdure, ma sì, per adesso sì. Accontentiamoci della ratatouille di Remy.

0: Che fame! Basta, voglio dare risate, voglio la ratabulle, la bababulla, la
1: vuoi
0: la
1: ratatouille?
0: Sì, quella lì.
2: Bene, abbiamo convinto Lallo a mangiare le verdure, eh?
0: Sì, dai, andiamo a mangiare la ratabulla, bababulla, bibidi,
1: sì, che ho fame anch'io!
2: Va bene, allora andiamo al ristorante a mangiare le verdure. Mi raccomando, bambini, mangiate anche voi le verdure, fatevele cucinare in modo che siano saporite. E noi vi diamo appuntamento al prossimo
3: Big Bang!
1: Fame!
0: La bababulla!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dei, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dei? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: «Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi».
2: «Ma chi ha parlato?»
1: chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: «Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?»
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: «Non posso credere che sia stato tu a parlare»,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: «Dimmi qualcos'altro».
3: «Ma che ti devo dire?» replicò allora l'asino. «Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare».
2: «Sciocchezze! Gli asini non volano»,
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: «Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. Le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
0: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui?»
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ma sentite come piove?
1: Sì, sembra che non la smetta più.
2: A me piace la pioggia, soprattutto quando siete.
3: Perché? Bevi la pioggia?
0: Lallo, non è bene bere la pioggia, perché potrebbe essere sporca, magari anche inquinata, capito? Soprattutto in città, poi.
2: Va bene, allora la bevo solo in campagna,
0: Okay.
1: Però quando il cielo è grigio e piove sempre, non è molto divertente.
2: Però saltare nelle pozzanghere e fare ciocche è divertentissimo.
0: È vero, Lallo, hai ragione, però bisogna stare attenti che vicino non ci sia nessuno.
2: No, dai, quando schizzi è ancora più divertente.
0: Ma no!
3: Sì, una volta ha schizzato anche me.
0: Ah sì, Lella? E ti sei arrabbiata?
3: No, era così divertente.
0: Va bene, meno male. Allora, a proposito di divertimento con le pozzanghere, vi faccio sentire una giocastrocca che parla proprio di ciac ciac la pioggerella.
4: Sì.

0: Ma piove in studio?
1: No, Lella, per fortuna qui dentro non piove. Però lo sai che su di voi le canzoni hanno un effetto reale.
2: Bella, tac tac tac tac, dai, che saltiamo nelle pozzanghere, dai.
1: Lallo, non ci sono pozzanghere qui.
2: Allora le facciamo, riempiamo delle vaschette con l'acqua della pioggia. Poi le buttiamo qui a terra e poi ci saltiamo tutti e tre dentro, dai, tac tac tac tac.
1: Ma Lallo, non si può fare, non possiamo mica allagare lo studio, No, però se vuoi dopo puoi fare il bagno con l'acqua calda nella vasca con le paperelle.
0: Bello, anche a me piace tanto. Ma a proposito di pioggia, a me è sempre piaciuta tanto la storia dell'Arca di Noè con tutti quegli animali.
1: Sì, è bella quella storia. Ma ve li ricordate i nomi di tutti gli animali della canzone? Tutti gli animali che salirono sull'Arca?
2: Sì, i leopardi.
0: No, quelli mancavano.
2: Ma poi erano arrivati.
0: No, ti sbagli.
1: Vabbè, facciamo così. Ascoltiamo la canzone.

0: Oh, ottimo. Adesso ce li ricordiamo tutti.
1: Solo non si vedono i due liocorni. Ma piove ancora.
0: Sì, però dai, Lella, è una pioggerellina sottile sottile. E tra l'altro Giulia ci ha mandato un messaggio sonoro proprio sulla pioggia. Sentite.
2: Ciao Armando, mi chiamo Giulia, ho 10 anni e la pioggia mi piace perché ripulisce le strade e l'aria dopo un temporale è più pulita. Ciao.
0: Bello il messaggio, grazie Giulia.
3: Grazie.
1: Davvero dopo il temporale l'aria è più pulita?
0: Eh sì, Giulia ha ragione, in un certo senso è come se la pioggia lavasse l'aria, e per dirla un po' semplicemente.
1: Mi piacerebbe ascoltare invece ora le previsioni del tempo.
3: Ma Lella, non c'è problema, te le faccio io. Per oggi e domani sono previste piogge forti, anzi fortissime, su tutte le regioni. Ma se arriva il vento da nord-est, sud-ovest, da su, da giù, da qui e di là, spazzerà via le nuvole e tornerà il sole.
1: E quando arriva?
3: Che?
1: Il vento da nord-est, sud-ovest, di là, di qua, sud-est, sud-ovest, est.
3: Lella, che ne so io, non sono mica un tempologo.
1: E chi è il tempologo?
3: È quello che sa tutto sul tempo.
0: Ma no, Lallo, si dice meteorologo, che poi è quello che studia il clima, cioè il tempo dal punto di vista atmosferico, vale a dire se c'è il sole, la pioggia, se farà freddo, caldo. Anzi, sapete, magari una volta intervistiamo un meteorologo e ci facciamo raccontare il suo mestiere, che ne dite?
3: Sì, bella bella! Io però ho una domanda.
0: Sì.
3: Il meteorologo, per misurare il tempo, ha il meteorologo?
0: Va bene.
1: Ho un'idea, perché non facciamo le interviste dei mestieri?
0: Ma sì, sì, potrebbe essere una bella idea. Così intervistiamo una volta un pompiere, che ne so, un archeologo, un astronauta.
3: No, no, Armando, intervistiamo lo spazzacamino, però quello magico, quello di Mary Poppins.

0: Armando, cosa fa lo spazzacamino?
1: Lo spazzacamino è un mestiere che ormai non esiste quasi più. Però lo spazzacamino era quello che puliva i caminetti dove un tempo si metteva la legna e si accendeva il fuoco per riscaldare la casa. Ti ricordi quelle case che hanno il comignolo da cui esce il fumo sui tetti?
0: Sì.
1: Ecco, bello. Ecco, bravo.
2: Ora però sono stufa della pioggia, uffa. Le dite di smettere, per favore.
0: Ma certo, Lella. Smetti, per favore.
1: Però posso smesso, dirvi, lo so, non ha smesso,
0: no.
1: Però volevo dirvi che a me un pochino piace quando piove tanto e stiamo all'asciutto tra di noi amichetti a chiacchierare, no?
2: Sì, ma dopo un po' il sole manca.
1: Sì, questo è
2: quanto
1: vero.
2: Quanto vorrei che tornasse.
0: Sapete che vi dico? Facciamo la canzone del sole, dai.
2: E che cos'è? Come si fa?
0: Non lo so.
1: Vabbè, scusate, inventiamocela, no?
2: Sì, sì, bello.
1: Dai.
0: Allora,
2: sole, vieni qua.
0: Sole mio l'ha già fatta.
1: No, dai, era carino come aveva detto lei, la ricomincia.
0: Sì.
2: Sole, vieni qua.
1: E la pioggia va più in là.
2: Se tu sole arriverai,
0: cara pioggia smetterai.
2: Che bella canzone.
0: Bella, bella.
2: Però non smette di piovere.
1: Vabbè, allora la soluzione è una sola. Cerchiamo una canzone cantata dai bambini dedicata al sole.
2: C'era quella della formula magica per fare tornare il sole. Opsa, eisa, sa. Magari funziona.

0: tornerà.
1: Bravi, bravo Lallo, brava Lella.
0: Evviva!
2: È tornato il sole?
0: No, però è smesso di piovere.
1: Dai, è già un buon risultato.
2: Hai visto che le canzoni dei bambini hanno effetto anche sul tempo?
0: È vero, come dice il tempologo.
1: Meteorologo, Lallo, meteorologo.
0: Ho capito, il metronomo.
1: Sì, va bene. Salutiamo
0: l'astronomo.
1: Sì, Lallo, sì. Salutiamo i bambini all'ascolto. Ciao, sì, bambini.
0: Ciao, bambini. Ciao.
3: Rai Radio Kids. www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Evviva, evviva!
1: Che piacere, che piacere!
2: Ho scritto per ore, fatto calcoli e studiato. Sono stato fermo e buono.

Radio Kids, la nostra radio.

0: Qui sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e della nostra rigogliosissima, verdeggiante piantina Flora.
1: Stiamo rampicando. Hai un innaffiatoio?
0: Flora, ciao, buongiorno. Mi chiamo Armando, ma rampicando mi piace. No, purtroppo qui alla radio non ho un innaffiatoio, lo tengo in terrazza di solito.
1: Per tutte le foglie secche, io ho sete.
0: Ah.
1: Ne ho così tanta che potrei prosciugare un'intera vasca da bagno.
0: Addirittura. Vorrei aiutarti, Flora, però non so. Senti, un bicchiere d'acqua ti può bastare?
1: Meglio di niente. Grazie.
0: Ecco, prendi.
1: Ecco. Così va meglio. Le radici si stanno già riprendendo.
0: Oh, sono contento. E allora, visto che ti senti meglio, magari ci puoi raccontare cosa ti è successo, chi hai incontrato e come mai sei così assetata.
1: Vedi, rampicando, io sono stata nella terra dove abitano le piante coraggiose.
0: Wow, le piante coraggiose. E chi sono?
1: Te lo dico tra poco. Intanto, posso bagnarmi con un altro bicchierone d'acqua?
0: Ma certo, certo, tieni, tieni. Ma a proposito, poco fa Flora ci stava proprio parlando di piantine coraggiose. Ma chi sono esattamente, Flora?
1: Beh, diciamo che sono tipi un po' spinosi.
0: Ah, ma certo, stai parlando delle piante grasse. Beh, in effetti hai ragione, sono piante coraggiose perché riescono a vivere in terreni aridi dove non c'è neanche una goccia d'acqua. Certo che hanno coraggio, è vero, è vero. Beh, a proposito, coraggio quanto ne ha Batman.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Flora, la nostra simpatica piantina di camomilla, e di Armando.
1: Io non sono soltanto simpatica, io sono una supereroina, anche più forte di Batman.
0: Ah, certo, certo, scusa, stavo dimenticando il tuo superpotere, Flora.
1: Infatti, Armando, oggi mi sembri un po' distratto.
0: No, so benissimo che tu hai il superpotere dei sogni, che riesci a soffiare, anzi a insufflare i sogni belli nei bambini quando vanno a dormire, un po' come faceva il GGG, il grande gigante gentile. È davvero un potere fantastico. Ecco, però stavamo parlando del cactus e in generale di tutte le piante che riescono a sopravvivere in situazioni complicate, difficili, dove per esempio ci sono climi aridi, luoghi caldissimi, tipo il deserto.
1: I miei amici cactus sono mitici e non soffrono mai la sete.
0: È vero, infatti durante la stagione delle piogge riescono a immagazzinare tantissima acqua nelle radici, ma anche nel fusto, così poi quando arriva la stagione secca non soffrono la sete perché hanno una vera e propria riserva d'acqua. E poi sono coperti di spine appuntite che li aiutano a mantenersi freschi. E tra l'altro quelle spine sono le loro foglie, giusto Flora?
1: Rampicando.
0: Sì.
1: La sai questa?
0: Sì.
1: Senti, cosa dice un porcospino a un cactus?
0: Cosa dice un porcospino a un cactus? Non lo so. E voi amici a casa avete capito? Ma facciamo così, pensiamo tutti insieme alla risposta e intanto ci ascoltiamo la canzone che parla di un cammello, un animale molto simpatico che riesce a vivere nel deserto proprio come i cactus, anche perché è un cammello davvero particolare.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e della floreale piantina di camomilla di nome
1: Flora.
0: E intanto io vi ricordo il nostro numero WhatsApp, il 347-411-2726. Continuate a mandarci i vostri messaggini, diteci tutto quello che vi passa per la testa, se siete allegri, contenti, tristi, se avete un episodio da raccontarci, oppure un indovinello, come quello che ci ha proposto Flora poco fa. Com'era?
1: Ve lo ripeto. Cosa dice un porcospino a un cactus?
0: Allora, vediamo un po'. Potrebbe essere che il porcospino dice al cactus:
1: Ciao nonna, sei tu!
0: Sei veramente simpatica, Flora.
1: Ma anche calmante, però.
0: Ma certo, simpatica e calmante, proprio come la tua canzone.
1: Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Buonanotte, tra le stelle la stanza. Buonanotte, buonanotte, mia piantina. Buonanotte, tra il giardino e l'aiuola.
0: Ma che brava, Flora! Ma canti anche benissimo! E allora mi raccomando, torna prestissimo a trovarci!
1: Tornerò! Tornerò!
0: Ti aspettiamo, Flora, per un'altra verdissima, rigogliosa, spumeggiante puntata di Big Bang! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che ha messo le radici insieme alla sua amica, la piantina Flora. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che scrive e scrive, pensando le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento finale per la nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti e floreali le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appunto...

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
3: E io
4: e i bucanieri sfidare.
5: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme.
6: Uno, due, tre.
7: Hey, vogliamo, vogliamo.
1: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
5: La polvere.
1: Opla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Sono chi sono, popolare.
0: Riproviamo, riproviamo.
2: Ma ci picchia, ma vuoi...

caffè alla vostra età fa male? Mi

Scopritori e scopritrici di rebus enigmistici, scopritrici e scopritori di piedi da coperte troppo corte per i troppo lunghi inverni, scopritori e scopritrici di parole nascoste, segreti inconfessabili, calzini sepolti nei cassetti sbagliati, questa puntata è per voi. Si gira il mondo oggi, cominciando da uno degli estremi più rigidi del pianeta Terra.

Istanbul, no Costantinopoli. Ma questo lo sapevate già, immagino. Valigia pronta per continuare il viaggio, comodamente seduti a casa vostra, qui a Pigiama Party. Istanbul, Costantinopoli.

Nixon e Top, sarà perché ti amo. Oh, questa spettina, eh? Ascoltatore avvisato, ascoltatore mezzo salvato. Yeah.

E con questa qualcosa di orecchiabile parrebbe esserci. Jamie e Blaze ci regalano un pezzo super pompatissimo al limite delle feste fatte in casa a cassa dritta e vicine esauste dal frastuono dei bassi. E allora, cara la mia vicina, ti domando, perché non vieni a ballare anche tu?

scivoliamo come fossimo su di un campetto di calcio saponato, una pista da ballo con degli analcolici succhi di ananas versati sopra o su del cellofan, utile a schermare libri di scuola da improvvisati sputacchiate. Ah, verso spiagge dorate si va, amici miei. Maracaibo, rigorosamente remix.

E via sotto i raggi del sole, anche se fuori il sole non c'è. Abbronzatissima, remixatissima per l'occasione che si sa, fa l'uomo ladro.

Ed anche qui c'è un non so che di riconoscibile. Gabri Ponte però ce la mixa, ce la canta, ci fa ballare con un canto popolare con miliardi di beat impazziti. Senti che roba qui, eh.

E per concludere il viaggio di oggi, una Philharmonic Orchestra si è particolarmente impegnata per mettere alla prova tutte le singole dita dei piedi di chiunque voglia strizzare l'occhio all'infinito. Hawaii 5! E ci saluta, amici miei!

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, mamme e papà, un affettuoso saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang! E diamo il nostro super saluto alla mitica Lellina!
1: Ciao, ciao Armando!
0: Allora Lellina, hai visto che bei colori ci sono nel cielo oggi?
1: Ah, bellissimissimissimissimi! Il cielo è azzurro, le nuvole rosa, e volano degli uccellini col petto rosso!
0: I petti rossi! Eh sì, perché in campagna poi i colori devono essere ancora più belli che in città!
1: Già, già Armando! Abbiamo anche i prati verdi e i fiori multicolore!
0: Ah, ma Lella, qual è il tuo colore preferito?
1: Beh, è una domanda difficile perché mi piacciono tutti. Il rosso, il verde, il giallo, il blu. Non so scegliere.
0: Sai che io anche sono un pochino come te? Però adesso ti faccio ascoltare uno dei messaggi che i nostri amici a casa ci lasciano al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bravissima.
2: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Marco.
0: Ciao Marco.
2: Il mio colore preferito è oro puro.
0: Wow.
2: Anche l'arancione brillante e il rosso brillante. Ciao.
0: Ciao Marco, ma che belli i tuoi colori preferiti, sono tutti colori molto allegri.
1: È vero, l'oro è un giallo tanto prezioso e il rosso e l'arancione mettono voglia di fare festa.
0: Eh sì, e poi a parte l'oro, sono tutti colori che si trovano nell'arcobaleno.
1: Sì, insieme al blu, al verde, il violetto, il giallo e... l'altro non mi ricordo mai come si chiama, Armando.
0: È vero, perché è un po' difficilino, è l'indaco, che è una specie di azzurro intenso.
1: Sì, proprio bello quello. L'arcobaleno mi piace tantissimissimissimissimo.
0: Beh, hai ragione, perché è sempre uno spettacolo speciale quando appare nel cielo, magari dopo un po' di pioggia. Ma tu lo sai perché si forma, Lella?
1: Veramente no, Armando.
0: Allora, quando piove... alcune goccioline di pioggia rimangono nell'aria. E quando il sole le attraversa con i suoi raggi, si formano per l'appunto dei raggi colorati che noi vediamo e sono l'arcobaleno.
1: Grazie di avermelo spiegato, Armandissimo.
0: Prego.
1: Alle volte sai che spero che piova, perché poi quando torna il sole potrebbe apparire l'arcobaleno.
0: e poi intorno all'arcobaleno ci sono tantissime leggende. Anzi, oggi vorrei raccontartene una. Che dici, ti va?
1: Sì!
0: Prima però ci ascoltiamo insieme una canzone proprio adatta alla storia che sto per raccontarvi.

0: Va bene, bentornati a Big Bang, siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids, bambine e bambini, grandi e piccini, entusiasmante pubblico di Big Bang. Io sono Armando e in mia compagnia c'è la pecorella più simpatica al mondo, Lella.
1: Armando, così mi fa diventare la lana tutta rossa.
0: Ma è la verità, dai. E poi oggi, a proposito di lana rossa, ci stiamo proprio occupando di colori, di tutte quelle belle sfumature colorate che rendono meraviglioso il nostro mondo. E in particolare stiamo parlando di arcobaleni.
1: Che arrivano dopo la pioggia.
0: Proprio così. Ma in realtà io vi avevo detto prima della canzone che avrei voluto raccontarvi una storia. Bene, voglio raccontarvi una leggenda irlandese.
1: Ma in Irlanda fa molto freddo, vero?
0: È vero, però è soprattutto molto verde, sai? Perché piove tanto e proprio per questo motivo in quella zona è facilissimo vedere degli arcobaleni enormi, a volte sono anche doppi.
1: Oh, chissà che belli!
0: Eh sì, e poi allora, questa leggenda racconta la storia di un folletto chiamato Leprecano, che custodisce un paiolo pieno di monete d'oro, nascosto proprio dove finisce l'arcobaleno. E per trovare il tesoro bisogna percorrerlo tutto l'arcobaleno fino in fondo.
1: Davvero? Si può salire sull'arcobaleno?
0: Beh, sai, Lelina, non lo so, questa è una leggenda, una fiaba.
1: Mi sembrava strano.
0: Sì, però la storia parla proprio di un giovane contadino, Barry, che aveva una fattoria un pochino malandata e lui avrebbe avuto bisogno di tanti soldini per metterla a posto, però non li aveva.
1: Poverino!
0: Un giorno Barry incontra un vecchio folletto.
1: Era quello del tesoro?
0: Proprio lui. E il folletto dice a Barry che lui è troppo vecchio per salire sulla cima del monte dove si trovava la sua pentola d'oro. E così Barry si offre di andarci al posto suo.
1: Scommetto che per ringraziarlo il folletto gli regalò dei soldini per la sua fattoria.
0: Andò esattamente in questo modo, però Barry fece una cosa non tanto bella.
1: Che cosa?
0: Non riuscì a mantenere il segreto.
1: No, ho paura che questa storia non finisca bene.
0: Hai ragione, Lellina, perché il ragazzo raccontò la storia del folletto e delle monete d'oro a un contadino, suo vicino di casa, che nascosto salì sul monte dell'arcobaleno per rubare l'oro del leprecano.
1: Che cattivone!
0: E così il folletto si arrabbiò moltissimo e fece crollare sia la fattoria di Barry che quella del suo avido vicino contadino.
1: No, questa leggenda non finisce bene, uffi.
0: Hai ragione, Lellina. Ma sai, i folletti e gli gnomi delle leggende sono personaggi strani, non sempre sono buoni, anzi, a volte sono anche dispettosi. Sai come sono vestiti i folletti irlandesi?
1: Come?
0: Allora, hanno una giacchetta verde o rossa, dei calzoncini, delle scarpe con la fibbia d'oro e indossano un grande cappello.
1: E cosa fanno, a parte custodire il tesoro ai piedi dell'arcobaleno?
0: Si dice che siano dei bravissimi ciabattini, che amino fare gli scherzi e che abbiano il potere di scomparire se li guardi fissi.
1: Oh, preferisco non incontrarli, mi fanno un po' spavento. Tanto io un tesoro ai piedi dell'arcobaleno l'ho trovato lo stesso.
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: E allora adesso ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti tutto.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui, Armandissimo!
0: E Lellina ci stava raccontando che anche lei ha trovato un tesoro ai piedi dell'arcobaleno, proprio come quello custodito dal leprecano, il folletto irlandese.
1: Non è esattamente lo stesso, ma per me vale molto di più.
0: E allora dai, racconta che sono curiosissimo.
1: Un giorno aveva piovuto tanto, c'erano stati tuoni e lampi. Era anche un po' pauroso.
0: E poi cos'è successo?
1: E poi ha smesso di piovere ed è apparso un bellissimo arcobaleno.
0: Ma era quello del tesoro?
1: Ma seguendo l'arcobaleno sono finita nell'orto e ho visto dei fagiolini verdi.
0: Buoni fagiolini.
1: E poi l'ho seguito ancora e nel prato ho visto un girasole giallo.
0: Ma fagiolini verdi, girasole giallo, intanto sono dei colori bellissimi.
1: E sotto a un albero della fattoria stavano delle fragole rosse.
0: Verde, giallo e rosso.
1: L'acqua del laghetto era azzurro scuro.
0: Possiamo dire quasi indaco?
1: Possiamo dirlo. E sull'albero c'erano tante albicocche arancioni.
0: Allora verde, giallo, rosso, indaco, arancio, manca solo il violetto.
1: Quelli erano i fichi che ho usato per preparare una buona crostata per le mie amiche caprette.
0: Ma che meraviglia, Lellina! Hai davvero trovato un tesoro seguendo l'arcobaleno. Un tesoro della natura, tutto colorato. Noi per oggi ci dobbiamo salutare, ma ci ritroviamo prestissimo per una nuova puntata di...
2: Big Bang!
0: E prima di salutarci, io ringrazio Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: Tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.

0: bellissimo programma di radio
1: Kids.
0: E anche oggi sono in compagnia dei miei fantastici amici Lella.
2: Ciao.
0: E Lallo.
3: Ciao a tutti.
0: Oh, allora, oggi volevo subito incominciare a parlare di...
1: Aspetta.
0: Che c'è, Lella?
1: Volevo chiedervi un consiglio.
3: Anche uno più 15.
0: No, vabbè, cominciamo con uno, eh. Dai, Lella, dici tutto.
1: Allora, il fatto è che...
0: Sì?
1: Uffa, non so come dirlo.
3: Dai, coraggio. Sei tra amici.
0: No, Lallo, volevi dire tra amici.
3: Sì, però mi piacciono anche i mici. Ho dei mici amici.
0: Vabbè, dai, forza, Lella, parla liberamente, lo puoi fare.
1: Va bene, ci provo. È che devo andare a una festa di compleanno e... No, non ce la faccio, non riesco a dirlo.
0: Vabbè, facciamo così. Allora, ci sentiamo una bella canzone festosa, così magari entri nell'atmosfera e ti sciogli un po' e dopo ci dici quello che ci devi dire, va bene?
1: Va bene.

0: questa musica fa proprio venire voglia di ballare.
1: Ti piace ballare, Lallo?
0: Sì, però solo quando sono solo, eh.
1: Ma come, solo solo?
2: Solo solo?
0: Sì, solo solissimo.
1: Vabbè, e a te, Lella, ti piace ballare?
2: Sì, soprattutto alle feste.
1: Ah, allora immagina di dover andare a una delle feste più belle della tua vita. E allora ci dici che consiglio vuoi.
2: E va bene, è che devo andare a una festa e non so che cosa mettermi. È che devo andare a una festa e non so scegliere il colore del vestito.
0: Ah, è giusto.
1: Beh, allora tu vuoi un consiglio per un abito.
0: È vero, sì. Però io di abiti non ne so niente, Di colori però me ne intendo tantissimo,
2: E che cosa mi consigli?
0: Il trasparente.
2: Ma il trasparente non è un colore.
0: Appunto, così lo devi scegliere.
2: Io voglio scegliere. Armando, tu che mi consigli?
1: Io su di te vedrei un bel colore acceso.
0: Acceso come una lampadina, così se va via la luce ti si vede anche al buio.
1: Al buio brillano i colori fluorescenti, non quelli accesi, Lallo.
0: Giusto, allora comprati una bella maglietta fluorescente.
1: Fluorescente.
2: Ma io non voglio brillare al buio.
1: E allora che ne dici di un bel rosa?
2: Troppo chiaro.
0: Il blu?
2: Troppo scuro.
1: Bianco?
2: Troppo bianco.
1: Vabbè, però non ti sta bene niente.
2: È per quello che non riesco a scegliere.
0: Sapete che vi dico? Facciamo una bella conta.
1: Dai, buona idea. Allora, se viene pari è verde, dispari rosso,
2: sì.
1: Va bene? Allora, pronti?
0: Vai!
3: Bim, boom, bam!
1: 8 pari.
0: 8, che colore era?
1: Non mi ricordo, dunque 8.
2: Ma allora io che cosa metto? Non anch'io mi ricordo.
1: Vabbè, facciamo così, ci sentiamo un'altra bella canzone che possa ispirare la tua scelta, magari. Ah, che ne dici di Violetta?
2: Sì!
1: Lei di tendenze se ne intende. E poi è un nome che è quasi un colore.
2: È

0: Bello questo brano di Violetta, eh?
1: Bellissimo.
0: Allora, Lella, hai deciso che colore vorresti metterti per la tua festa?
1: No.
0: Ma senti, e se ti mettessi tanti colori diversi?
1: Bello! Un bel vestito color arcobaleno!
2: Ma scusate un attimo, la femmina dell'arcobaleno si chiama arcobalena?
0: No. Vabbè, il maschio dell'orca si chiama orco?
2: Bello, Armando! Allora l'amico del pesce martello si chiama pesce chiodo!
0: Carina!
1: Ehi, dovete pensare al mio vestito! Quanti sono i colori dell'arcobaleno?
0: Dunque, sono 7, fammi pensare, giallo, rosso, arancione, verde, blu, violetto e poi ci sarebbe anche l'indaco.
2: Il sindaco?
0: No, l'indaco.
2: Ah, sono 7 quindi. Hai ragione, Armando, come i nani di Biancaneve.
0: Ma tu li sai, Lallo, i nomi?
1: Li so io. Totto, Brontolo, Pisolo, Mammolo, Gongolo, Eolo e...
2: Mignolo.
0: Ma no.
2: Cicciolo.
0: No, però ci sei vicino.
1: Cucciolo.
0: Brava.
1: Io adoro i nanetti di Biancaneve. Ascoltiamo la loro canzone!
2: Sì!

0: Allora, abbiamo deciso che andrò alla festa tutta colorata come un arcobaleno.
1: Come un arcobalena, sei una femmina, eh.
2: Dai Lella, sarai bellissima, tutta colorata. E poi vorranno ballare tutti con te.
1: Bello, posso venire anch'io alla festa?
2: Ma se tu hai detto che non ti piace ballare in compagnia. E poi comunque non so se sei stato invitato, eh.
0: Non c'è problema, mi hanno detto porta chi vuoi.
2: Bene, e allora Lallo e Lella vanno alla loro festa.
1: Sì.
2: E poi noi vi aspettiamo per una nuova esplosiva puntata di
1: Big Bang.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, amici.
3: Ciao.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

ben fritti, io amo i pescetti, voi no. Con questo impallato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dai sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina alle spalle. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio pesciolino.

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono soltanto a me.

What?

Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: I cavalieri di Re Lev. C'era una volta un fabbro che abitava in un villaggio vicino alla città di Leopoli, in una bella regione tra i monti Carpazi. La casetta e l'officina del fabbro si affacciavano sulla via principale, una strada grande e animata, percorsa dai mercanti che andavano e venivano tra l'Ucraina e i paesi dell'Occidente, carichi di merci da vendere. Il fabbro aveva dunque molto lavoro in ogni stagione, anche durante l'inverno, quando diminuiva il numero dei mercanti disposti a mettersi in viaggio, c'erano sempre carri e cavalieri fermi nella sua officina. Il fabbro aggiustava le assi delle ruote e ferrava i cavalli. Un anno però l'inverno fu particolarmente rigido. Le strade divennero impraticabili a causa della troppa neve caduta e l'aria ghiacciata sferzava il viso di chiunque si avventurasse per strada. Così la bottega del fabbro rimase chiusa e la sua dispensa presto si vuotò. In capo a un mese non gli rimanevano che un barattolo di fagioli secchi e un po' di farina. Una sera era particolarmente triste mentre osservava la moglie e i bambini che raschiavano il fondo della padella e tremavano dal freddo di fronte al camino spento. Quando ecco, sentì bussare alla porta. «Chi mi cerca?» chiese il fabbro alzando il chiavistello. «Apri, c'è un lavoro per te», disse forte una voce. Il fabbro aprì e con immenso stupore si trovò dinanzi a un cavaliere con l'armatura d'oro, seduto ritto e impettito su un cavallo bianco. «Se vuoi guadagnare monete sonanti, fammi in una settimana il maggior numero possibile di ferri da cavallo. Quanti sei in grado di forgiarne? Eccoti il denaro per comprare il ferro», concluse con modi sbrigativi, allungando 5 monete d'oro al fabbro stralunato. Poi tirò le redini, il cavallo si impennò, nitrì, fece dietro front e ripartì al galoppo. La moglie e i bambini fecero festa, abbracciarono il fabbro e di colpo la paura disegnata sui loro volti svanì. Il giorno seguente il fabbro comprò il ferro e si mise al lavoro. Lavorò dall'alba al tramonto e la pila dei ferri forgiati aumentava di ora in ora. Poi al terzo giorno nemmeno tornò dalla moglie a dormire. Rimase a scaldare e battere, battere e scaldare il suo ferro finché lo terminò fino all'ultimo pezzettino. Era stremato. Aveva male alla schiena e forti dolori alle braccia, ma aveva fatto il possibile per accontentare quel misterioso cavaliere e al settimo giorno tornò a casa. Era appena scesa la notte quando qualcuno bussò alla porta. Il fabbro andò ad aprire e sulla soglia vide nuovamente il cavaliere sul suo cavallo bianco. «Sei pronto? Prendi gli attrezzi per la ferratura e vieni con me». Soltanto in quel momento il fabbro notò che il cavaliere reggeva la cavezza di un altro cavallo, portato lì per lui. Fece cenno di sì con il capo, andò in officina, prese gli arnesi del mestiere e montò a cavallo. Cavalcarono a lungo verso le montagne ricoperte di boschi. A un certo punto arrivarono sulla cima di un'altura. Il cavaliere estrasse la spada e colpì la roccia con un gran pendente. Immediatamente si aprì un varco ed essi entrarono in uno stretto cunicolo che sfociò in un'enorme sala sotterranea. Lungo il lato destro della sala erano legati i cavalli. Invece, lungo la parete sinistra, seduti ai tavoli, dormivano altrettanti cavalieri con la testa reclinata tra le braccia. In fondo alla sala un trono d'oro emanava luccichii e bagliori straordinari e seduto in trono un uomo con una corona posata sui capelli bianchi pareva schiacciare un pisolino. «Sono Re Lev e i suoi cavalieri», pensò subito il fabbro. Aveva sentito raccontare dagli anziani del villaggio che, assopiti e nascosti tra le pieghe delle montagne, aspettassero il momento adatto per destarsi e levarsi in armi contro gli oppressori del popolo. «Vai, inizia a ferrare questi cavalli». La voce del cavaliere ruppe il silenzio. «Devi ferrarli tutti prima dell'alba, altrimenti rimarrai qui un anno intero». Il fabbro si spaventò moltissimo all'idea di rimanere così a lungo prigioniero in quella caverna e si mise a lavorare alacremente. D'un tratto, uno dei cavalli nitrì. Uno dei cavalieri sollevò la testa e chiese: «È già ora?» «No, non ancora», gli rispose il cavaliere che aveva ingaggiato il fabbro. Questi lavorava svelto e con gesti precisi, sollevava prima una e poi l'altra zampa a ogni cavallo e batteva i suoi ferri, ma ogni tanto si distraeva, colto da una terribile paura. E se non fosse riuscito a finire il lavoro prima dell'alba? Ed ecco che un secondo cavallo nitrì. Secondo cavaliere chiese nel dormiveglia: «È giunta l'ora del nostro risveglio?» «No, non ancora», gli rispose il cavaliere che sorvegliava il lavoro del fabbro e aggiunse diretto a lui: «Tu concentrati, fai presto, che fra poco sorgerà il sole». Finalmente l'ultimo cavallo fu ferrato e il fabbro poté tirare un sospiro di sollievo e asciugarsi la fronte madida di sudore. «Ben fatto», gli disse il cavaliere. «Ora prendi i ferri da cavallo vecchi e mettili in un sacco. Questa è la paga per il tuo lavoro». Il fabbro celò il suo disappunto per una così misera ricompensa. Si rese conto che non era nella situazione di poter protestare da solo in una sala sotterranea piena di uomini armati. Così raccolse i ferri, li cacciò in un sacco e mise a tacere la sua anima piena di risentimento e amarezza. Il cavaliere che lo aveva portato con sé lo accompagnò all'uscita e, congedandosi, gli raccomandò, guardandolo fisso negli occhi: «Non raccontare a nessuno questa avventura. A nessuno, proprio nessuno, finché sei vivo. Soltanto in punto di morte potrai parlare di ciò che hai visto stanotte». Il fabbro, come sempre, annuì, intimidito dall'autorevolezza di quel cavaliere, e si allontanò. L'apertura nella roccia si richiuse rumorosamente alle sue spalle e lui prese a scendere a passi svelti. Si sentiva stanco e amareggiato. Anche se i ferri vecchi potevano essere fusi e riutilizzati, si era solo a metà dell'inverno e altri lavori in vista non ce n'erano. Come avrebbe dato da mangiare alla sua famiglia? Arrivato a casa, il fabbro buttò il sacco per terra e crollò sul letto. «Sono così stanco che le gambe non mi reggono», disse alla moglie. «Ti ha almeno pagato bene quel signore?» gli chiese lei. «Beh, mi ha pagato, se così si può dire. Dà un'occhiata lì nel sacco». Mentre i genitori parlavano, i bambini, incuriositi, già avevano aperto il sacco e lo stavano scuotendo perché il suo contenuto si rovesciasse in terra. Ridevano, scuotevano la ferraglia che tintinnava e quando i ferri caddero sul pavimento, restarono allibiti a contemplarli e gridarono:
1: «Papà, mamma, venite a vedere!»
0: I vecchi ferri dei cavalli erano d'oro puro. Brillavano sul pavimento della casa del fabbro e parevano annunciargli, ridendo, che non sarebbe mai più stato povero. Il fabbro, la moglie e i bambini si abbracciarono dalla gioia. L'uomo poi costruì una nuova officina, comprò un pezzo di terra e alcune bestie e visse con tutta la famiglia in agiatezza. Nessuno seppe come mai fosse diventato ricco così di colpo. Soltanto quando diventò vecchio e si sentì venir meno le forze, raccontò la sua strana avventura. Nel frattempo i cavalieri, ridestatisi dal torpore, avevano portato prosperità e serenità tra tanta gente povera in tutto il paese e nessuno ancora sapeva che il merito di tali miracoli stava nelle mani del fabbro che per ore e ore, in silenzio, nella caverna e nella sua bottega, aveva battuto i ferri dei loro.

dall'Ucraina. A cura di Sofia Gallo e Tetiana Gordienko. Lo ha illustrato Yuri Rodiuk per Sinnos Edizioni. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carboni.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Ve lo ricordate l'eroe Sigfrido?
2: Sì, quel forzutone aveva combattuto contro il drago.
0: Bravo, aveva combattuto contro il drago e grazie al sangue del drago era diventato invulnerabile.
1: Beh, non proprio.
2: Infatti, perché gli era caduta una foglia sulla schiena.
0: Giusto. Eh sì, il mitico giovane guerriero Sigfrido, dopo lo scontro con il drago, ne era uscito vittorioso. Ma aveva un punto debole, quel piccolo fazzolettino di pelle sulla schiena dove era caduta la foglia. In quel punto, e solo in quel punto, un nemico avrebbe potuto ferirlo.
2: Ma che sfortunaccia però.
0: Eh sì, era stata un pochino di sfortuna. Però Sigfrido era fortissimo e a questo punto, ve lo ricordate, era anche ricchissimo perché aveva conquistato il tesoro dei Nibelunghi.
1: Eh sì, però adesso che cosa fa?
0: Allora Lellina, Sigfrido parte a cavallo in cerca di nuove avventure. Perché Sigfrido sentiva che gli mancava qualcosa.
1: Che cosa?
0: Un grande amore.
1: Ah, allora questa è una storia romantica, mi piace.
0: E un giorno, in mezzo a un campo di battaglia, vede una bellissima valchiria, una donna guerriera, che si trova prigioniera in mezzo a una foresta di scudi.
1: Oh, poverina!
0: Allora Sigfrido prende lo slancio e tac! Riesce a far salire la ragazza sul suo cavallo, liberandola da tutti quanti.
1: E dopo cosa succede?
0: I due si innamorano perdutamente l'uno dell'altra. Stavano sempre insieme, parlavano sempre, si raccontavano tutto, tanto che Sigfrido finì per rivelare a Brunilde, perché così si chiamava la ragazza, quel suo piccolo problema del punticino vulnerabile sulla sua schiena.
2: Secondo me non ha fatto bene a spiattolare tutto,
1: Anche secondo me.
0: Chi lo sa, lo scopriremo tra poco, ma adesso ci sentiamo una bella musica che ci porta lontano, tutti quanti insieme.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, che si era perdutamente innamorato di Brunilde, la ragazza guerriera. Un giorno però l'eroe decide di partire e di andare in cerca di nuove avventure.
1: Ma no, uffa! Ha appena trovato il suo grande amore.
3: Sì. Io la mia stellina non la lascio mai, eh.
0: Lo so, avete ragione, Lella, Lallo, avete proprio ragione. Ma Sigfrido è un eroe e ha bisogno di affrontare sempre nuovi nemici, nuove avventure e nuove sfide. E comunque, partendo, lascia a Brunilde un meraviglioso anello come pegno del suo amore. Però... Quell'anello era maledetto.
3: No!
0: Sigfrido non lo sapeva, eh?
3: Lella, secondo me era un po' tonto quest'eroe. Prima la foglia, adesso l'anello.
0: Va bene, andiamo avanti con la storia, Lallo. Sigfrido arriva nella terra dei Burgundi, dove governano re Giuchi e sua moglie Grimilde.
1: Grimilde? Come la regina di Biancaneve?
0: Proprio così, Lella. E anche questa regina, come quella di Biancaneve, era piuttosto cattivella. E poi era una grande esperta di magie. Infatti, aveva un piano segreto che rivela a suo marito.
4: Sigfrido è un eroe famoso. Deve sposare mia figlia, la principessa Gudrun. Gli preparerò un filtro d'amore.
0: Così Grimilde, con l'inganno, fece bere il filtro al povero Sigfrido, che naturalmente dimenticò Brunilde e sposò la principessa Gudrun.
3: Confermo, è forte ma un po' tonto.
1: E Brunilde?
0: E Brunilde pianse tutte le sue lacrime d'amore. Era così addolorata che alla fine, purtroppo, commise anche un terribile errore.
3: No, cosa?
0: E lo scopriamo subito dopo la canzone.

0: e siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, il valoroso eroe che però purtroppo era caduto preda di un potente filtro d'amore e si era dimenticato della sua innamorata Brunilde.
1: Ma dopo si rimettono insieme Sigfrido e Brunilde? Questa storia ha un lieto fine?
0: Non tanto, purtroppo, perché le cose andarono così. Un giorno, per sfogarsi, Brunilde finisce per raccontare a un suo corteggiatore il segreto di Sigfrido e gli dice:
3: tra le scapole della schiena, in un punto, Sigfrido non è invulnerabile.
0: E così, come potete immaginare, il cavaliere rivale, innamorato di Brunilde, finì per colpire Sigfrido alle spalle.
2: No, ma proprio in quel punto?
0: Proprio in quel punto.
1: Oh, non è giusto!
2: Ma veramente?
0: No, dai, non fate così, non fate così. Sentite, sapete cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Rallegriamo l'atmosfera con un bellissimo messaggio. Ascoltate.
4: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Vittorio e ho 5 anni. Vi voglio dire che mi piace molto ascoltarvi e mi piace molto andare a scuola e mi piace molto stare con voi. Ciao!
0: Ciao Vittorio, ma che carino che sei! Grazie!
2: Ma grazie!
1: Grazie Vittorio!
0: Ci fa un super piacere. Bene, ci hai rallegrato al punto che facciamo quella cosa che facciamo sempre noi. Quando le storie sono tristi, ci inventiamo un finale diverso. Vi va?
1: Sì,
2: bella!
0: Bene, allora, il nostro Sigfrido, dopo un po', si accorge di essere caduto preda di un filtro amoroso.
2: No,
0: e
2: bello.
0: Così si allontana da Gudrun. Poi si ricorda che dove aveva sconfitto il drago era rimasto un pochino di sangue. E allora se lo strofina sulla parte che era rimasta senza sangue. E quindi diventa completamente invulnerabile, non c'è neanche più solo quel punto.
2: Neanche il punticino sulla schiena.
0: Così,
2: bello.
0: Quando il rivale va da lui e cerca di colpirlo cercando quel punto, non ci riesce. E Sigfrido gli dice: senti, tornatene a casa, perché io torno dalla mia Brunilde.
1: Evviva!
0: Bello, vero?
1: Bella!
0: La nostra puntata finisce qui. E allora, un super abbraccio e appuntamento alla prossima, ma non prima di aver ricordato il nostro numero WhatsApp, che è
5: 347-411-2726.
0: Ciao a tutti! Ciao!
1: Ciao!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

Oggi il vento soffia e sibila e si piegan tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

0: Armando.
1: Ciao Lallo.
0: Ciao Armandissima.
1: Allora,
0: ora il vento gelato, che gelato. Qualcuno ha parlato di gelato.
1: No Lallo, Lellina sta parlando del vento freddo che soffia da nord, vi ricordate? E quando si alza mi sussurra alle orecchie le storie degli antichi popoli della Scandinavia.
0: Tipo i vichingoli, mi piacciono un sacco perché sono forti.
1: Sì, è vero.
0: Armando, quale storia ci racconti?
1: Allora, oggi la protagonista della nostra leggenda è una strana ragazzina di nome Hel, che arrivò ad Asgard, cioè nella reggia degli dei, in una giornata di nuvole tempestose.
0: Bam, bum, bum, bum, bam. Io faccio la tempesta, anche i fulmini.
1: Bravo Lallo, mi sono sempre piaciuti gli effetti sonori.
0: Armando, sì. Ma chi era questa Hel?
1: Era la figlia di Loki. Ti ricordi Loki, il dio dell'inganno?
0: Sì, sì, era un tipo strano.
1: Brava, strano, furbo, cattivello. Comunque Hel gli assomigliava moltissimo. Aveva un occhio verde e metà capelli neri come la notte.
0: Ma aspetta Armandissimo, ma solo un occhio era verde?
2: E perché i capelli erano neri solo a metà?
1: Perché l'altro occhio era giallo come quello di un serpente. E i suoi capelli da un lato erano scuri, mentre dall'altro erano bianchi, come quelli di una persona anziana.
2: E cosa ci faceva nella casa degli dèi?
1: Ve lo racconto subito dopo la canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E noi torniamo subito a raccontare le vicende dei vichinghi. Beh, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, stiamo raccontando la storia di Hel, una ragazza particolare, che arriva nella reggia di Odino in un giorno di tempesta.
1: Questa Hel mi mette un po' paura.
0: Beh, in effetti anche gli dei di Asgard erano spaventati perché Hel era un po' inquietante. Per esempio, quando camminava in mezzo alla natura, le foglie degli alberi ingiallivano e cadevano a terra. E anche i fiori si seccavano e perdevano i petali.
1: Oh, per tutte le pecorelle smarrite.
3: Per tutti i cavallini del West.
0: Ma non è finita. Sopra di lei il cielo era sempre grigio e al suo passaggio le fontane, che di solito zampillavano acqua purissima, diventavano piene di fango puzzolente.
3: Ho capito. Era una strega un po' stregata.
1: Una streghissimissima.
0: Tra l'altro anche Hel era sempre triste e non faceva amicizia con nessuno.
1: Oh, poverina, questo mi dispiace, non è bello non avere amici.
0: Infatti, Odino, il re degli dèi, un giorno decise di parlarle.
1: E cosa le dice?
0: Lo scopriremo tra poco, subito dopo aver ascoltato un piccolo messaggio.
4: Ciao Radio Kids, mi chiamo Lorena e ho 9 anni.
0: Ciao
4: Lorena.
0: I
4: miei libri preferiti sono gialli. Ciao, grazie.
0: Ciao Lorena, grazie, che bello, grazie per aver risposto al nostro messaggio in cui vi chiedevamo quali sono i vostri libri preferiti. E allora anche voi, mi raccomando, mandateci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Vi dirò, anche a me i libri gialli piacciono moltissimo, appena posso ne leggo uno.
3: Anche io leggo i gialli perché sono pieni di mestieri.
0: No, Lallo, forse vuoi dire misteri.
3: Ah ecco, tu sei bandissimo, comunque io leggo anche i rossi, i verdi, i blu, i marroncini.
0: Va bene, ma a proposito di storie misteriose, direi di tornare alla nostra leggenda nordica di oggi.
3: Sì, bella.
0: Un giorno il grande re Odino, re degli dèi del nord, andò a parlare con Hel.
3: Scommetto che se ne stava tutta sola in mezzo a una radura di alberi steccoliti.
0: Proprio così, Lallo. E allora Odino le chiese: dimmi Hel, non ti trovi bene qui nel regno degli dèi?
1: Qui tutti mi guardano in modo strano. Mi sento a disagio.
0: Disse proprio così. Allora Odino le propose di trasferirsi nel regno degli elfi, che era un gran bel posto. Ma Hel rispose che anche lì non andava bene perché c'era troppa luce.
1: Io adoro il buio, mio signore.
0: A quel punto Odino ci pensò un attimo e le fece una proposta. C'è un posto che potrebbe piacerti. Non ci vuole mai andare nessuno perché è sempre notte.
1: Fantastico, non vedo l'ora di andarci.
0: Però ti avviso, è una terra infestata da draghi e serpenti. In pratica, è il regno dei morti. Se vuoi è tuo e ne diventerai regina.
1: Oh sì, grazie, lo desidero tanto.
3: Ma aveva degli strani gusti questa Hel.
0: È così, Lallo. Ma da quel giorno Hel diventò la regina dell'oltretomba. Pensate che appena Hel arrivò nel suo nuovo regno, il drago gigantesco che stava a guardia sulla porta le si accucciò ai piedi come un cagnolino.
1: Anche a me piacerebbe avere un drago per amico.
0: E a proposito di draghi, direi che è venuto il momento di ascoltare una bella canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia dello strepitoso trio composto da Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
2: e Armandissimo.
0: E oggi vi abbiamo raccontato la storia di Hel, la regina del buio, una delle leggende vichinghe. Ma manca ancora qualcosa.
1: Che cosa?
0: Un regalo
1: per me, grazie, troppo gentile.
0: No, non è per te, Lallo. Hel era così felice di abitare nell'oltretomba che inviò a Odino un dono per ringraziarlo.
1: E che cos'era?
0: Due corvi che si chiamavano Pensiero e Memoria. E da quel giorno i due pennuti diventarono inseparabili amici di Odino.
1: Ah. Due corvacci, ma che regalo è?
0: Ah beh, Lallo, dai, abbiamo detto all'inizio, Hel era una ragazza un po' particolare e quindi anche i suoi doni erano originali. Adesso però ci dobbiamo salutare, ma vi prometto che racconteremo molte altre storie. E allora appuntamento prestissimo qui con un'altra leggendaria puntata di... E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquanti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie. E infine, un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impappererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impappererà.

0: papera che si papererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si papererà.
1: Sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: È così bello parlare una lingua straniera.
1: È vero. E poi l'inglese è la lingua che si parla in tutto il mondo.
0: Sì, così possiamo conoscere bambine e bambini provenienti da ogni parte del mondo e giocare con loro. E un modo semplice e divertente per imparare l'inglese
1: è con la musica, cantando le canzoni in inglese.
0: Soprattutto le canzoni felici, le nostre happy songs.
1: Non vedo l'ora di cantarle anche oggi.
0: Allora sei pronto a partire?
1: Certo, ma dove andiamo?
0: Mi piacerebbe andare a trovare Mamma Oca e ascoltare una delle sue meravigliose favole.
1: Mamma Oca, sì, anch'io vorrei tanto rivederla.
0: Allora preparati a volare, perché andremo nei mondi di fiaba.
1: Portiamo anche la musica?
0: Beh, certo, anche nelle fiabe la musica non può mai mancare. Wow, che bello questo posto! Hai visto che colori?
1: Oh, sì, sembra di essere in una fiaba.
0: E infatti siamo nel paese delle fiabe.
1: Giusto. Ma dove sarà Mamma Oca?
0: Ehi, hai visto laggiù?
1: Ma quell'uovo con le gambe e le braccia è...
2: Humpty Dumpty!
0: Seguiamolo, sono sicura che ci porterà proprio da Mamma Oca. Guarda, sta entrando in una casetta.
1: Una casetta che sembra fatta di caramelle e biscotti.
0: Sì, fa venire l'acquolina in bocca.
1: Forse è lì che abita Mamma Oca.
0: Oh no, guarda, Humpty Dumpty è sul tetto di quella casa.
1: Speriamo che non cada, altrimenti...
0: altrimenti potrebbe succedere come nella canzone.

0: cantiamola insieme con la musica, è in inglese.
1: Sì, bambine e bambini, cantiamola insieme. E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa happy song. Ready, steady, go!

0: Povero Humpty Dumpty. Nella canzone cade sempre e poi si rompe.
1: Per fortuna è ancora lassù.
2: Adesso.
0: Humpty Dumpty, non cadere!
1: Sta scendendo e correndo via!
0: Chissà dove starà andando.
1: Magari in un'altra fiaba.
0: Lorenzo, ma questa è la casa di Mamma Oca!
1: È vero, c'è il suo nome sulla porta.
0: Bussiamo. Non risponde nessuno.
1: Entriamo.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, dai.
0: Va bene. Sì, non c'è nessuno.
1: Però c'è un biglietto sul tavolo.
0: Cosa c'è scritto? Leggilo, dai.
1: Allora, sì. Cari Laura e Lorenzo, sapevo che sareste...
0: Aspetta, Lorenzo, come faceva a sapere di noi qui, nel paese delle fiabe?
1: Sapevo che sareste venuti a trovarmi oggi. Noi, dei mondi di fiaba, sappiamo ogni cosa.
0: Ah, ecco perché...
1: Oggi è il mio compleanno.
0: No.
1: E ho deciso di festeggiare nel castello delle fate.
0: Wow.
1: Siete invitati alla mia festa.
0: Non ci credo.
1: Seguite Fiore Arcobaleno e troverete la strada. Firmato Mamma Oca.
0: Un invito per noi. Che bello, è il suo compleanno. Dobbiamo festeggiarlo anche noi con tutti i personaggi delle fiabe.
1: Non vedo l'ora di incontrarli.
0: Però cosa le regaliamo?
1: Che ne dici di una happy song?
0: Dico che è una bellissima idea.
1: Happy birthday!
0: Grazie Lorenzo, ma non è il mio compleanno oggi, è il compleanno di Mamma Oca.
1: Intendevo il titolo della happy song per Mamma Oca.
0: Ah, ecco, giusto. Beh, mi sembra perfetta. E allora...

0: Ma questa versione è bellissima, sono sicura che piacerà tanto anche a mamma Oca e a tutti i personaggi del paese delle fiabe.
1: Ma dici che ci sarà anche Cenerentola?
0: Ma certo, ci saranno proprio tutti i personaggi di tutte le fiabe che mamma Oca racconta.
1: Allora sarà una festa memorabile.
0: Eh sì, però adesso corriamo, non troveremo più neanche una fetta di torta.
1: Sì, hai ragione, corriamo. Dai.
0: Ciao bambine, ciao bambini, alla prossima puntata di Happy Songs con tante altre canzoni felici in italiano e
1: nella loro versione in inglese.
0: Ciao, a presto.
1: Prestissimo.
0: Corri su, veloce.
1: Arrivo, arrivo, arrivo.
0: Ma perché sei così lento?
1: Ma perché dobbiamo sempre correre?
0: Perché siamo sempre in ritardo, per colpa tua.
1: Ovviamente.

Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Ciao a tutti e benvenuti all'ascolto di questo Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Ave Armando.
0: Poi là. Lallo.
2: Ave Armandissimus.
0: No, ma scusate, fatemi capire. Ma mi state salutando come facevano gli antichi romani?
2: Ma noi siamo antichi romagnoli.
0: No.
1: Ave Armandissimus, mi presento, sono
0: sì.
1: Lella Drusilla.
2: Ah. Io sono Caio Lallus Cavallus, modestamente.
0: Bene, bene. E allora oggi abbiamo due personaggi importanti che vengono direttamente dall'antica Roma. E questa novità mi fa venire voglia di riascoltare una nota canzone sui sette re di Roma.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, detta anche Lella Drusilla, e Lallo, che oggi è Caio Lallus Cavallus.
1: E Armandissimus!
0: Ecco, e a questo punto sono sicuro che anche i bambini, come me e del resto, si staranno chiedendo: ma come mai Lella e Lallo si sono trasformati in due antichi romani?
1: Ecco, vedi, Armandissimus, dobbiamo mettere in scena uno spettacolo teatrale per i cuccioli della fattoria. Ah. Il titolo sarà Un giorno nell'antica Roma.
0: Ah, però, complimenti. Allora, sapete tutto su questo periodo importantissimo della nostra storia?
2: Ma certissimus, noi siamo maximi espertissimis.
0: Ah, perfetto, Lallus, Caio e poi Cavallus.
2: Cavallus.
0: Allora, saprete sicuramente rispondere al quiz di oggi.
1: Sì!
0: Molto bene, allora vi do tre possibilità per rispondere alla seguente domanda: come si chiama la casa degli antichi romani? Palazzonis, Catapecchius o Domus?
2: Io la so. Non è vero, Armando, non la so.
0: Ma come no? Dai, Lallo, Caio, Lallus, Cavallus.
2: Presente.
0: È semplicissima.
1: Mi sa che dobbiamo imparare ancora molte cose sui romani.
0: E va bene, Lella Drusilla. Vedremo se saprete la risposta alla fine della puntata. Ma adesso direi di ascoltare uno dei messaggini che i nostri amicissimi ci mandano al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Ascoltiamolo.
4: Ciao Lella, mi piace tanto ascoltare Radio Kids. Mi ascolto sempre. Ciao, sono Leonardo. Ciao.
0: Ciao Leonardo!
1: Grazie Leonardo!
0: E anche voi, mi raccomando, mandateci il vostro messaggino, raccontateci tutto quello che vi pare e vi piace. Qualunque cosa, se siete allegrissimi, se oggi siete un po' tristini o anche arrabbiati. Insomma, confidate tutti i vostri pensierini. Oppure potete dirci se vi piace qualche materia a scuola o se qualcuna non vi piace. Per esempio, la storia vi piace? Visto che oggi noi siamo catapultati nell'antica Roma grazie alla presenza di Lallus Caio Cavallus e Lella Drusilla. E allora, torniamo nell'antica Roma e parliamo un po' di cibo. Sapete cosa mangiavano i romani?
2: Ah, questa è la sua, Armandissimo. I cioccolatini con la panna.
1: Ma Lallus, a quel tempo i cioccolatini non esistevano.
0: Sì, Lella Drusilla ha ragione, Lallus Caio Cavallus. Perché la pianta di semi del cacao, da cui per l'appunto si ricava la cioccolata, è arrivata in Europa tanti secoli dopo, dall'America precisamente.
2: No, ma doveva essere molto triste un mondo senza cioccolata, eh?
0: Ma non lo so, perché sulle tavole dei patrizi, cioè delle famiglie dei romani, insomma, dove non mancava quasi nulla, c'erano dei cibi incredibili. Per esempio, lo struzzo bollito.
1: Oh no, povero struzzo!
0: Oppure fenicotteri conditi con datteri? O carne di ghiro?
2: No, ma non voglio essere un patricius, cioè non voglio mangiare ghiri, no.
0: Va bene, allora veniamo a qualche cosa di più vegetariano. Ah. Che ne dite delle rose in fricassea?
1: Ah, questa ricetta mi piace!
0: E che ne direste se vi proponessi il garum, una salsa a base di pesce marcio?
2: No! Armandissimus! Ma tu ci stai prendendo in girum!
0: No, è la verità, Lallus Caio Cavallus. E comunque i romani meno ricchi, cioè non i patrizi, mangiavano cibi molto più semplici. Mangiavano pane, olive, uva, pesce,
2: biada, carotine, lattuga.
0: Ecco. Adesso però è arrivato il momento di ricordarvi il quiz di oggi. A voi e alle bambine e ai bambini che ci ascoltano a casa, che ha sempre per tema l'antica Roma. E la domanda è: come si chiama la casa degli antichi romani? Palazzonis, Catapecchius o Domus? La risposta vi verrà servita su un piatto d'argento dopo questa canzone.

0: Ma che bella questa canzone, ve lo ricordate il film con il Fortuna Drago?
1: Bella, bravissimus!
0: Ave pueri, siamo sempre in compagnia di Lallus Caio Cavallus e Lella Drusilla, che metteranno in scena uno spettacolo dedicato all'antica Roma nella loro fattoria, dove spesso trascorrono un po' di tempo insieme. Tra l'altro dovete sapere che i romani amavano molto assistere a giochi sportivi come ad esempio la corsa delle bighe.
1: Sì, i cavalli dovevano correre in quelle piste pericolosissime, in mezzo alla polvere, con quei cattivi che usavano la frusta. No, Armandissimus, non ci voglio nemmeno pensare.
0: Hai ragione, Lallo, però c'erano anche altri spettacoli di moda, come per esempio i combattimenti tra i gladiatori, oppure le lotte con gli animali feroci, pantere, leoni, tigri.
2: Simpatici gattoni erano tenuti prigionieri nelle gabbie, poverini.
1: Sai cosa ti dico, Lella Drusilla? Non mi sarebbe piaciuto per niente vivere nell'antica Roma.
3: Neanche a me, Caio Lallus.
0: Va bene, forse non avete torto, però i romani spesso frequentavano le terme, dove facevano bagni pubblici, rilassandosi nelle piscine d'acqua calda, chiacchierando e insomma passando e trascorrendo amabilmente il tempo.
1: Ah, che bello stare in panciolle male terme!
0: Visto che adesso, caro Lallus Caio Cavallus, hai detto panciollem, vorrei chiederti come si chiama la casa degli antichi romani. E rispondetemi anche voi da casa, e anche tu, Lella Drusilla. Le possibilità sono tre: Catapecchius, Palazzonis, Domus, e la risposta è... Domus! Sì, le domus erano delle case molto grandi, avevano una vasca o fontana al centro e alcune, pensate, già nell'antica Roma avevano il riscaldamento grazie a un sistema di tubi sotterranei dove circolava l'acqua calda.
1: Bella! Io voglio una domus ben riscaldata, grazie!
3: Lallus, intanto dobbiamo andare a ripassare un po' la storia.
1: Giusto, Lella Drusilla, andiamo! Ave, bambini!
3: Ave!
4: Ciao.
0: La nostra puntata finisce qui e io ringrazio Barbara Cinquatti, che si diverte a giocare con la storia in compagnia della nostra Lella. Grazie a Piero Marcelli, che trotta e galoppa in compagnia di Lallo. E grazie ancora a Lorenza Cingoli, che non smette mai di scrivere. E poi un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che dà ritmo a tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ecco, questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale e... Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
1: Crud, mi senti, Crud?
0: Un attimo, adesso non posso!
1: Cosa vuol dire non posso?
0: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
1: Crud, ma cosa stai combinando?
0: Oh no, è impazzita!
1: Cosa? Come osi, Crud?
0: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
1: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.
0: Sì, certo, è pronto il nuovo rapporto, sì.
1: Di cosa parla?
0: Abitudini alimentari umane. Ricette di cucina.
1: Avanti, riferisci.
0: Procedo, mia immensa maionese... Volevo dire, maior nemico della Terra. No, maionese, no, maionese no. Rapporto astrale numero 99 scimmie saltavano sul letto. Il pianeta Terra è sorprendente per la ricchezza e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono Crud e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La Terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo! Sì, perché questi ambienti sono una grande fonte di nutrimento per gli umani. Soprattutto il mare, con i suoi tipici abitanti. Le bottiglie di plastica! Sì, le bottiglie di plastica sono sempre di più, galleggiano indisturbate per gli oceani, formando anche intere isole di plastica. Ma che invidia, perché noi alieni del pianeta Kot sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia! Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizie all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Kot. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale, tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione, fortunatamente non seguono le indicazioni scritte sul cassonetto e allegramente mischiano i cibi con gustosi e inquinanti risultati. Geni, geni! Arriviamo adesso al primo posto. Sì, il top della classifica. Le salse. Il terricolo adora le salse con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata, pensate che fantasia questi umani, i terricoli la spalmano per terra! Ne fanno delle strade, forse per addolcire le città. Si tratta di una squisita ricetta fatta di catrame e altre meravigliose schifezze. Il nome di questa prelibatezza è asfalto, che sta ricoprendo sempre più ogni spazio della terra. Infatti, credo, l'idea degli abitanti della terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande orrido Mort, l'inquinatore supremo.
1: Oh no, è impazzita!
0: Sta parlando della Terra. Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto...
1: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese.
0: Ah, sì, certo, la maionese.
1: Molto bene! Presto la Terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice Crud. Al prossimo rapporto.
0: Sì, certo, sì, certo, sì. Sarà. Ma a me sembra assurdo. Ah, per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao bambine, bambini, nonne, nonni, genitori, zii, pupazzi e peluche. Siamo tutti pronti per iniziare una nostra nuova puntata di Big Bang insieme a Lella, la gentile pecorella, e Lallo, l'eroico cavallo.
1: Ciao a tutti, ciao Armando e benvenuti.
2: Ciao Armandissimo e ciao le bimbi ai bimbi.
0: Allora, sono sicuro che i nostri amici a casa sono proprio felici di passare un po' di tempo insieme a voi, Lallo e Lella. E a proposito, ci sono delle notizie dalla fattoria Cielo Rosa. Avete qualche bel racconto?
1: Beh, abbiamo delle notizie pelose.
0: E vabbè, è giusto. Essendo una fattoria, ci sono molti animali e quindi notizie pelose.
2: Sì, però sono più che pelose, anche molto invadenti.
0: Invadenti? Uh-huh. Cioè, ma cosa significa? Che gli animali della fattoria sono molto curiosi e se ne vanno da tutte le parti?
1: Già. Uh-huh. E scavano e alzano la terra e si scrollano le pulci anche.
0: Vabbè, questo mi sembra anche, insomma, normale. Ma che succede? Non vi siete mai lamentati dei vostri amici della fattoria?
2: Fino a quando non è arrivato lui. Si intrufola da tutte le parti, ha sempre la lingua di fuori e mi sorello, mi toppino, mangia tutto quello che trova e per me non rimane niente.
1: E sbava, salta, baia. Non è mica facile avere a che fare con lui.
0: Ho capito. Alla fattoria Cielo Rosa è arrivato un cane. Ma scusate, non siete felici? È una bellissima notizia.
1: Beh, Armandissimo, è che il cane è Abelardo.
2: Ecco, che è proprio tanto, tanto testardo. Lella mi ha chiamato in aiuto per fargli capire le regole della fattoria. Ma lui niente, fa come gli pare. Siamo molto sterzati.
0: Ho capito, siete molto stressati. E mi dispiace. Facciamo così. Allora, ci ascoltiamo una bella canzoncina allegra che ci rimette di buon umore. E poi mi raccontate tutto per bene e magari, chissà, che non riesca ad aiutarvi.

0: e siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids con il programma
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e sono in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo.
3: Eccomi.
0: Che ci stavano raccontando di un nuovo ospite della fattoria Cielo Rosa, Abelardo. A quanto pare cane testardo.
2: Sai, Armando, non è colpa sua, è un cucciolo.
3: Però fa la pipì dappertutto, per non parlare della papà.
0: Beh, capisco, perché del resto, come tutti i cuccioli, va istruito. E lui magari non sa cosa deve fare, qualcuno glielo deve insegnare. Ma scusate, ad esempio, gli avete lasciato una ciotola con l'acqua e una con il cibo, così da fargli capire che è quella la roba sua?
2: Ecco, noi pensavamo che potesse bere e mangiare insieme agli altri cuccioli della fattoria.
3: Sì, infatti Abelardo mangia e beve con gli altri cuccioli, però mangia e beve tutte le loro cose, comprese quelle del sottoscritto.
4: Oh, mi toppino!
3: Avevo nascosto una bella torta di cioccolato e se l'è papata tutta.
0: E scommetto che ha avuto anche mal di pancia. Ai cani non fanno bene i dolci, Lallo. Comunque, tutto sta ad abituarlo. Bisogna lasciargli sempre nello stesso posto le sue ciotoline del cibo e dell'acqua, una cuccia e dei giochini. E anche lui così capisce dove si trova e quello che può fare e non può fare. Probabilmente adesso si sente un po' sperduto in mezzo a tutti questi animali che non conosce.
2: Oh, poverino! Io voglio davvero farlo ambientare. Ho provato a farlo giocare a rubabandiera, ma lui strappava sempre la bandiera e iniziava a masticarla.
3: E quando io giocavo a palla con gli altri cuccioli, ci rubava sempre la palla.
0: Lo so, i cani adorano giocare a palla e poi giocare con gli stracci, i calzettoni, le pantofole. E soprattutto quando sono cuccioli. Allora dovete togliere tutto e lasciargli solo i giochi che avete pensato per lui.
2: Lallo, prendi appunti. Ciotole, cuccia, giochini.
3: Ma io non lo so quanto valgono la cuccia, le ciotole e i giochini.
0: Ma no, in che senso, Lallo? Perché devi sapere quanto valgono?
3: Lei l'ha detto di prendere i punti.
2: Appunti, non punti. Lallo, segna su un blocchetto quello che ci dobbiamo ricordare, per favore.
3: Sì, segno. Allora, ricordare a Abelardo di stare lontano dalle torte di Lallo. E anche dai suoi pasticcini, magari anche pure dalle sue carote e le sue frittatine.
0: Va bene, va bene. Io penso che Abelardo ci metterà un pochino a abituarsi a fare la pipì e la popò fuori casa. Quindi vi consiglio di sistemare della carta di giornale oppure uno straccio in un posticino che voi decidete. Quando farà i suoi bisogni lì, ad Abelardo darete un bel biscottino.
3: Ma non è giusto, però.
0: Che cosa, Lallo?
3: Io faccio sempre i bisognini nello stesso posto e nessuno mi dà mai un biscotto.
0: Va bene, io adesso non ho biscottini, Lallo, però posso raccontarti il buffissimo colmo che Linda ci ha lasciato nel messaggio WhatsApp dal numero
5: 347-411-2726.
0: Allora, Linda è una bimba di 10 anni che vive a Londra e ci dice: sapete qual è il colmo per un pappagallo? Avere un figlio ripetente.
2: È proprio buffo questo colmo, perché i pappagalli ripetono le parole.
0: Eh sì.
2: Quando torno alla fattoria lo racconto anche ad Abelardo.
0: Buona idea Lelina, perché Abelardo va istruito ma deve sentirsi a suo agio.
2: Già.
0: Coccolato e accudito come tutti gli altri cuccioli. Tra l'altro, voglio dire una cosa a tutte le bambine e ai bambini: quando entra un cane in casa bisogna ricordarsi che non è un giocattolo, bisogna trattarlo con affetto ma anche con la giusta fermezza.
3: Se mi promette di stare lontano dalle mie torte, me ne occupo io. Lo porto a correre con me nella prateria.
0: Bravo, Lallo, i cani hanno bisogno di correre.
2: Lallo, hai preso appunti? I cuccioli di cani devono avere le loro ciotoline, i loro giochini, un posto dove fare la pipì, ma devono anche stare all'aria aperta e correre.
0: Giusto.
3: Sì, lo so, Lella, e annusare dappertutto in cerca delle mie provviste. Abelardo annusa dappertutto ed è così veloce che sembra che abbia tre teste.
0: Come Cerbero, il cane a tre teste.
3: Oh no, non farlo venire alla fattoria, Armando.
0: Stai tranquillo, Lallino. Cerbero è un cane mitologico, una creatura fantastica, non è un cane vero.
3: Mi avevi spaventato.
2: Armandissimo, ci racconti la sua storia?
0: Volentieri. Allora facciamo così: ci ascoltiamo un'altra bella canzone e poi vi racconto tutto.

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e con me ci sono Lella e Lallo.
2: Eccoci qui.
0: E allora, avevo promesso, poco prima di farvi sentire questa canzone, di raccontarvi la storia di Cerbero, il cane a tre teste della mitologia greca.
3: A me bastava se un cane ha una testa sola.
0: Allora, Lallo, Lella, bambine e bambini, dovete sapere che per gli antichi greci, quando si moriva, si andava nell'Ade, il regno dei morti. A guardia del regno c'era per l'appunto Cerbero, un enorme cane a tre teste. Nessuno poteva passare di lì senza incappare in Cerbero e quindi nessuno poteva provare a far uscire qualcuno dall'Ade o entrare senza il permesso di Cerbero, che tra l'altro era molto feroce.
2: Che paura, molto meglio il nostro piccolo Abelardo.
3: Che testardo, ma testardo, però almeno di testa ce ne ha una sola.
0: E comunque, per tornare a Cerbero, l'unico eroe che riuscì a sconfiggerlo fu Ercole e la maga Sibilla, che lo fece diventare buono regalandogli una focaccia al miele.
3: A una focaccia al miele è impossibile resistere.
2: Lallo, tu di certo lasceresti uscire tutti dall'Ade per una focaccia al miele.
0: E allora sapete cosa vi ho preparato io per merenda?
2: Che cosa?
0: Una focaccia al miele!
2: Evviva!
0: E allora ci salutiamo, ci rivediamo prestissimo qui su Rai Radio Kids per una nuova puntata di E io voglio salutare e ringraziare Barbara Cinquatti, l'amicona di Lella, Piero Marcelli che cavalca nelle praterie con Lallo, Martina Forti che inventa le storie di Big Bang insieme a me e un grazie gigantesco alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso.

M-A-R-E-N-A. Big Hero 6. Senti questa traccia e schiaccia play. Ti saluto come Baymax. Balalalala.

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante. La differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto.

pensi ch'io sia una selvaggia.

0: just talk.
1: Oh, it's over.

amici di ogni genere e specie, da Anagrafica. Spero che abbiate allacciate le cinture di sicurezza se siete in macchina, i calzini se siete a casa e quant'altro se siete in giro, perché su questa puntata, miei cari, non si faranno sconti. Pronti, pigiama party? Si vola!

logica dell'Andirivieni vi propongo articolo 31, gente che spera, gran pezzo. Originally!

Allora al 347-411-2726 aspetto la risposta alla mia domanda del perché i Rolling Stones si chiamano così. E finiamo con Ipocondria del nostro amico ultimo, ma non ultimo.

0: porto con me.
1: Anch'io vi porto con me. E voi portate Radio Kids nel vostro cuore. Ciao.

0: Bene. Questa fattoria è la fattoria di Big Bang! Con Lella e DJ.
1: E con Armando!
0: Molto bene. E allora oggi vogliamo parlarvi di un film.
1: Fantastico!
2: Che bello, io adoro i film.
0: Anche io, Lella, e spero anche i bambini che ci ascoltano e i loro genitori.
1: E di che film parliamo?
0: Caro DJ, parliamo di un film fantastico, proprio come hai detto tu.
1: Fantastico!
2: Oggi DJ dice solo fantastico.
0: Sì, ma fantastico in questo caso, e sto parlando del film, vuol dire che è un film di fantasia, perché racconta una fiaba.
2: Biancaneve?
0: No.
2: Cenerentola?
0: No.
2: La Bella Addormentata?
0: No, no, è una fiaba con tanto ghiaccio, neve, e a volte fa freddo, molto freddo.
1: Lo so io, stai parlando di Frozen?
0: Bravo, DJ.
1: Grazie.
0: Per una volta devo riconoscere che sei preparato.
1: Esatto.
2: Io adoro Frozen, e poi mi piacciono moltissimo le canzoni di quel film.
0: Allora potremo subito ascoltarne una. E poi ho un'idea. DJ, visto che è così preparato, ci parlerà di Frozen.
1: Non vedo l'ora. Che ora è? Qualcuno sa dirmi l'ora, scusate?

0: Allora, ascoltando Frozen mi è venuta una super idea.
1: E quale sarebbe?
0: Beh, dicevo prima che tu ci avresti raccontato di Frozen, giusto? Mm-hmm.
1: Giusto, sì.
0: Però a volte noi parliamo di mestieri.
1: Giusto.
2: Giusto. E tu vuoi parlare di un mestiere del cinema?
0: Sì, Lella, direi sul cinema, perché ci sono delle persone che vanno a vedere un film e poi magari ne scrivono sul giornale o ne parlano alla radio, in TV, e sono...
1: I critici cinematografici?
0: Ma bravo, DJ.
1: Grazie.
0: Non pensavo che tu conoscessi questo mestiere.
1: Armando, guarda, non vorrei vantarmi, ma sono il miglior critico cinematografico che conosca.
0: Wow.
1: Ma... Uh-huh.
2: Scusate,
0: sì.
2: Se qualcuno ci racconta il film, ci rovina la sorpresa.
0: Hai ragione, Lella. Infatti, la bravura del critico è proprio questa: parlare del film senza svelare troppo la storia.
1: Ah.
0: Così da non togliere il piacere della visione allo spettatore.
2: Non deve essere facile per niente.
1: Infatti, qua ti volevo, Lella. Per questo io sono così bravo e preparato.
0: Ah. Magnifico. E allora, il nostro DJ, da bravo critico cinematografico, ci parlerà di Frozen, che ha già visto, giusto?
1: Certo, giusto, giusto. Allora, pronti?
2: Pronti?
0: Pronti?
2: Sì!
1: Molto bene, molto bene. Direi che Frozen è un film.
0: Sì, è un film.
1: È un film, chiaro, un film.
0: È un film.
1: Freschetto, freschetto.
0: Freschetto.
1: Esatto.
0: Un film freschetto.
1: Certo, freschetto. Beh, sì.
0: In che senso, scusa?
1: Nel senso, lo hai detto prima anche tu, no? È una fiaba dove fa molto freddo.
2: Ma questo lo sanno tutti.
1: Sì, lo sanno tutti. È vero, ma io intendevo...
0: Ah, ho capito. Forse intendevi dire che è un film che porta una ventata di freschezza.
1: Ecco, sì, proprio quello, intendevo quello. Bravo Armando, grazie.
0: Vabbè, figurati, DJ.
2: E poi... Devi dirci cosa succede in questo film senza svelare troppo.
1: Beh, dunque, in questo film, Frozen,
0: sì,
1: appunto, dove fa freddo,
0: sì,
1: c'è una principessa fredda, molto fredda, sapete, molto fredda.
2: Ma perché fredda?
1: Beh, perché, sai, ha un carattere difficile lei, non è proprio una di quelle persone calorose, ecco, come dire.
2: Non capisco.
0: No, aspetta, forse DJ vuol dire che questa principessa ha il potere del freddo, cioè lei può far apparire la neve, fare le statue di ghiaccio, giusto?
1: Sì, beh, grazie Armando, sì, proprio così.
0: No,
1: sì.
0: Non c'è di che, DJ, però mi sembri un pochino confuso, facciamo così, ci sentiamo una canzone che ti può aiutare a riordinare le idee.
1: Sì.
0: E poi andiamo avanti, ok?
1: Va bene.
0: E visto che questa puntata è dedicata a Frozen, ci sentiamo.
1: Il Re Leone.
0: Vabbè.
3: Hakuna Matata. Ma che dolce poesia. Hakuna Matata.

0: Molto bella questa canzone del Re Leone, anche se non ho capito, caro DJ, il riferimento con Frozen, che è il film di cui tu ci stai parlando in qualità di critico cinematografico.
1: Esatto.
2: Sì, ma perché hai scelto questa canzone?
1: Sì, giusto, perché?
0: Siamo noi che te lo chiediamo.
1: Ah, perché? Perché sono amici,
0: Amici. Amici.
1: Il Re Leone e la principessa di Frozen sono molto amici.
2: Davvero? Ma sono così diversi.
1: Ma sai, Lella, tra re e principessa, insomma, si conoscono. Conoscono un po' tutti, il giro è quello.
0: Sei sicuro?
1: Certo, come no.
0: Vabbè, comunque, dici qualcosa del film.
1: Già, che vi dico del film?
0: Sei tu il critico cinematografico.
1: Certo, questo è vero, sono io. E allora del film dico che c'è un pupazzo molto importante.
2: Un pupazzo come noi?
0: No, Lella, quello è un pupazzo di neve.
1: Ah sì? C'è un pupazzo di neve nel film?
0: Ma certo che... Ma scusa, DJ. Sì. Ma tu, Frozen... L'hai visto?
1: Ma stai scherzando? Ma poi che ti dica come finisce?
2: No, non lo voglio sapere. Oh. Io lo voglio andare a vedere.
0: Ecco. Certo, non puoi rovinare la sorpresa, DJ. Allora, mettiamo un'altra canzone. Questa volta proprio del film. E vediamo se questa canzone ti rinfresca le idee.
1: Ehi, Armando, hai fatto una battuta. Anzi, era una frittura.

0: Bambini e bambine, zii, nipotini e cuginetti, pupazzi e peluche, in questa puntata di Big Bang DJ sta facendo il critico cinematografico, ci sta parlando di Frozen e...
1: Non ne ha azzeccata una.
2: Va bene, va bene, va bene. E allora vi dirò che in questo film Frozen, sì, dove fa molto freddo e c'è una principessa, ad un certo punto arriva la fine, ci sono i titoli di coda, le luci si accendono, la gente si alza e va a casa, via tutti i popcorn felici e contenti, arrivederci, grazie.
1: Ma, vabbè, DJ, dai, non ci hai detto nulla del film.
0: Certo. E quelle poche cose te le ho suggerite io. Io ho un sospetto. Secondo me, DJ, tu Frozen non lo hai visto. Di la verità.
2: Vuoi sapere la verità, Armando?
0: Sì.
2: Ecco, io ho sbagliato cinema, Armando. Cioè, volevo vedere Frozen, ma invece ho visto Frullat. Volete sapere la storia?
0: No, però mi hai dato un'idea. Potremmo chiedere ai bambini di raccontarci il film che loro hanno visto al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
1: Così avremo tanti piccoli critici cinematografici, sicuramente più bravi di DJ.
2: La prossima volta vi sorprenderò.
0: Vedremo.

0: te ne vai, bel bel.
1: Ma Pinocchio, ehi, dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento. Ehi, Pinocchio,
0: di Belegù, un grande attore sei tu. Reciterai sulla scena,
1: andrai Pinocchio,
0: hai di Belegù, scarozzerai la vita.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di ASVIS Festival dello Sviluppo Sostenibile dal 6 al 22 maggio, una piattaforma aperta che mette in relazione scienza, politica, economia, cultura, comunità e persone, con un linguaggio e formati capaci di coinvolgere pubblici diversi. Le tappe previste sono Milano, Bruxelles, Bologna, Parma, Torino, Firenze, Bari, Genova, Roma, in cui si affronteranno i temi più rilevanti come la transizione, la sostenibilità e l'avanzamento dell'intelligenza artificiale come fattore trasversale capace di trasformare ogni ambito. Il festival, che quest'anno compie insieme ad ASVIS 10 anni di attività, ricorderà anche l'80° anniversario della Repubblica Italiana e l'80° anniversario delle prime elezioni nazionali a suffragio universale, aperte anche al voto delle donne, una importante conquista per le nostre radici democratiche. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Bim Bim Bici, la pedalata in famiglia promossa ogni anno da FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, aperta a tutti coloro che amano la bicicletta, la natura, la propria città e che desiderano vivere in un mondo sostenibile, con aree verdi per tutta la famiglia e spazi urbani

a misura di bambino. Ventunesima edizione de Il Giorno del Gioco il 13 maggio a Napoli e provincia con il tema Il gioco oltrepassa i confini, focalizzato su inclusione e pace. L'evento prevede iniziative, laboratori e aree tematiche dedicate a bambini e famiglie per celebrare il diritto al gioco, la valorizzazione della diversità, l'incontro tra culture diverse. Dal 7 al 10 maggio la 19esima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, presieduto da Diego Righini e diretto da Paola Tassone, presso The Space Cinema Moderno di Roma, per 4 giornate di proiezioni, incontri e occasioni di confronto dedicate al cinema che racconta il sociale, con l'obiettivo di esplorare la complessità dell'esperienza umana attraverso il linguaggio universale del cinema, affrontando temi di grande attualità come legalità, inclusione, disagio giovanile, violenza di genere, sicurezza sul lavoro e sostenibilità. Sono 540 le opere iscritte al concorso, suddivise in 3 sezioni, 400 cortometraggi, 80 documentari e 60 social clip, provenienti dall'Italia e da numerosi paesi del mondo. Ampio spazio è dedicato alle nuove generazioni con Tulipani fuori classe e talenti in erba, progetto realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MIC e MI, che coinvolge studenti e studentesse dell'Istituto Cine TV Roberto Rossellini, dell'Istituto Amerigo Vespucci di Roma e per la scuola primaria dell'IP Giovanni Merlini di Viterbo. La fase finale vedrà i partecipanti protagonisti durante il festival con la consegna dei riconoscimenti Sorriso Tulipani Fuori Classe, Talenti in Erba Giovani e Giovanissimi. Un percorso che conferma il valore del cinema come strumento di cittadinanza attiva, crescita personale e consapevolezza sociale. I vincitori della 19esima edizione saranno premiati domenica 10 maggio nel corso del Gran Galà del Sociale, condotto da Lorena Bianchetti e trasmesso martedì 17 luglio in seconda serata su Rai 2. Durante la serata saranno inoltre assegnati riconoscimenti a personalità e opere distintesi per il loro impegno sociale. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: qui per un'altra strabiliosa, esaltante, straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
3: Ciao Armandese, ciao bambini.
0: Allora, oggi vorrei proporvi un quiz da favola.
3: Quale favola?
0: Tutte le favole e anche tutte le fiabe.
3: Qual è la differenza, Armando?
2: Io. Si scrivono in modo diverso. Fiaba. Favola, sentito?
0: No, no, diverse, allora, certo, Lallo, che si scrivono in modo diverso, ma sono scritte diversamente anche come storie.
3: Ah.
0: Perché le favole parlano soprattutto di animali e hanno sempre alla fine una morale, che è, vuol dire un significato che ci aiuta a capire delle cose importanti. Oh. Mentre le fiabe parlano di re, di regine, principi, principesse, folletti, maghi, streghe, orchi e tanti altri.
3: Oh. E la domanda del quiz di oggi riguarda uno di loro?
0: Indovinato, Lella. La domanda di oggi è questa. Perché il principe delle fiabe è sempre azzurro?
2: Perché si veste d'azzurro, Armando?
0: Giusto, Lallo, ma perché si veste di azzurro?
2: Ah, non lo so io.
0: Ecco, non preoccuparti. La risposta la darò a te, a Lella e a tutti i bambini, ma alla fine della puntata. E nel frattempo giocheremo con le favole!
1: Bella, bella.

0: Allora, dopo questa bella canzone è il momento di raccontare qualche curiosità. Ad esempio, sapete dirmi il nome di qualche scrittore famoso di favole e fiabe?
1: Sì!
0: E quale?
1: Ludicerella.
2: Va bene, vediamo. Io conosco Esopo e anche Andersen e quei due fratelli, com'è che si chiamavano?
1: I fratelli Grimm.
0: Sì, Campanello.
1: Ecco.
0: Ma dai, Lallo, Grimm, si chiamavano Grimm. E comunque devo dire, brava Lella, brava.
2: Grazie.
0: Perché Esopo era uno scrittore dell'antica Grecia che visse, pensate, più di 2500 anni fa e scrisse 300 favole.
2: Oh, che fantasia.
0: Ma anche uno scrittore molto più vicino a noi ne aveva parecchia. Si chiamava Hans Christian Andersen ed è vissuto in Danimarca nel 1800. E poi lui ha scritto storie famosissime come Il brutto anatroccolo, La sirenetta.
1: Bello, in fondo al mare, in fondo al mare, c'è la sardina, fa una moira, c'è la impazzina, teccio di ballo poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mare.
0: Bravo Lallo, la sa a memoria.
2: Bravissima.
1: È bella la sirenetta. Beh,
0: perché in effetti molte di queste favole sono così famose che ancora oggi si continuano a leggere e poi diventano degli splendidi film che andiamo a vedere al cinema.
2: Eh sì, ma invece i fratelli Grimm che storie hanno scritto?
0: Beh, loro in realtà hanno scritto le storie che venivano raccontate. La più famosa è quella di una bambina che doveva andare a trovare la nonna passando per il bosco.
1: Cappuccetto rosso!
0: Ma bravi Lella e Lallo! E invece, secondo voi, qual è il personaggio più cattivo delle fiabe?
2: La strega!
0: E quale?
1: Quella di Biancaneve era tanto tanto cattivissima.
2: Ma anche quella della Bella Addormentata.
0: In effetti quella veramente più cattiva. Sembra che sia proprio malefica. La strega della Bella Addormentata nel bosco. Pare che fosse così potente da riuscire a trasformarsi addirittura in un drago.
2: Che malefica!
0: Per fortuna, in ogni fiaba che si rispetti, c'è sempre un principe che arriva a risolvere la situazione. A proposito, che ne dite di ascoltare una canzone da La Bella Addormentata?
1: Sì, bella bella!

0: Molto bella questa canzone della Bella Addormentata, vero?
1: Bellissima!
0: Ah, no, volevo dire bella la canzone della Bella Addormentata, vero?
1: Bella bellissima!
0: Va bene.
1: Bella bellissima!
0: Sì,
1: Bella Addormentata!
0: Va bene, allora, qual era la domanda del quiz di oggi?
1: Allora, la domanda era: perché il principe delle fiabe è sempre azzurro?
2: Ha capito perché?
0: Allora, tra poco lo svelerò. Però adesso vorrei parlare di un'altra caratteristica delle fiabe: il lieto fine.
2: Bello, sì. Che finiscono sempre che e vissero tutti felici e affamati.
0: No, non è esattamente così, Lallo. Mi pare che si dica e vissero tutti felici e contenti. Allora, ho un'ultima domanda per voi, prima di darvi la grande risposta. Sapreste dirmi qual è la fiaba italiana più famosa nel mondo?
2: Inizia con la P.
0: Sì, Lallo.
2: Lo so, Pollicino.
1: Ma no, è Pinocchio.
2: Ma sì, certo che Pinocchio. Lo sai che io sono un galan cavallo e lascio la risposta giusta a te.
1: Grazie, Lallo, come sei gentile.
2: Ma figurati, Lallo.
0: E in effetti è proprio Pinocchio, il famosissimo burattino creato dalla fantasia di Carlo Collodi, che in realtà si chiamava Carlo Lorenzini, ma aveva cambiato cognome in onore del piccolo paesino in cui aveva passato la sua giovinezza.
2: Ah, ho capito, Armando. È come se io decidessi di chiamarmi Lallo West.
0: più o meno. Ecco. Pensate che la fiaba di Pinocchio è stata tradotta in ben 240 lingue diverse.
1: Che beato che è Pinocchio, sa parlare tutte le lingue del mondo.
0: più o meno. Vabbè, allora, perché non dedichiamo una bella canzone a Pinocchio?
1: Bello!

0: Te ne vai, bel bel.
1: Ma Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento!
0: Ehi!
1: Pinocchio!
0: Vai, dile tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena fra i
1: Pinocchio!
0: Vai, dile no, scarozzerai la no. La vita in me tu potrai goder, è bello farla tu.
2: Allora, siete pronti per la risposta alla domanda del quiz di oggi?
3: Certo che sì!
2: E qual era la domanda del quiz di oggi?
3: Perché il principe delle fiabe è sempre azzurro?
2: Bene! Perché nelle fiabe, in italiano, il vestito del principe fa riferimento al colore tradizionale della famiglia Savoia, la famiglia di re e regine che regnava in Italia tanti anni fa.
3: Sapevo, che bella scoperta!
2: Beh, avete visto quante cose si imparano giocando, ridendo e scherzando qui con noi a Big Bang?
4: Sì, oggi puntate un gioco!
2: E allora, continuate sempre a giocare con noi, bambini!
3: E mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726!
2: Vi aspettiamo, quiz!
4: Quiz!

0: non solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
2: Un
1: buon
0: compleanno!
2: A me?
1: A te! Un buon compleanno!
2: A me?
1: A te! O spegni la candela e rallegrati, perché...

souhaiter.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Carla Costamagna, l'editrice di Notes, e oggi vi presento un libro illustrato da Gabriella Leone, scritto da Claudio Aguilera e tradotto dallo spagnolo di Enrico Martino, pubblicato da Notes Edizioni. Già il titolo incuriosisce. 9 chilometri non sono una piccola distanza, sarà un viaggio? Sì, è un viaggio. Protagonista un bambino. Un viaggio che lui compie ogni giorno, a piedi. Dove andrà? Un breve testo e tante immagini suggestive e ricche di particolari da scoprire leggendo vi accompagneranno nel suo cammino. È quasi l'alba, lui esce di casa, saluta la mamma e si mette in cammino. Sa che deve fare molta strada e non è una strada comoda, ma lui piace camminare e contare. 9 chilometri sono ben 15.000 passi, anche faticosi, ma lui non perde allegria, curiosità e voglia di godersi la natura che lo circonda. Farfalle, uccelli, tracce di animali, giochi, di ombre e di luci. Dove va? A scuola. Come migliaia di bambine e bambini nel mondo che ogni giorno per raggiungere la loro scuola e per esercitarsi il loro diritto a imparare si mettono in cammino. Lo fanno ogni giorno, col sole e con la pioggia. Un libro allegro, ricco di particolari, coloratissimo. Buona lettura!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: siamo, si inizia una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao bambini, come state?
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Armandissimo, e tu come stai?
0: Io sto bene, ciao Lallo, ciao Lella. Sto così bene che oggi ho deciso di farvi un regalo.
2: Sì, un regalo.
1: Bello, bello, cos'è?
0: È una sorpresa.
1: Dai, lo sai che non mi piacciono le sorprese.
2: A me sì, di solito, ma oggi no.
0: Lo so che siete impazienti, però invece dovete avere un po' di pazienza, proprio perché il mio regalo non è ancora pronto.
2: E quando lo sarà?
0: Diciamo più tardi.
1: E intanto cosa facciamo?
0: Beh, come cosa facciamo, Lallo? Siamo a Big Bang e abbiamo un programma esplosivo da condurre.
2: È vero. Cominciamo, dai, così il tempo passa in fretta e il regalo arriva presto.
1: E allora vai con la prima canzone, che è...
0: Regalerò un sogno.
1: Oh no.
0: E perché no?
2: Te lo diciamo dopo. Adesso musica.

0: Allora, perché avete detto oh no quando vi ho proposto questa bellissima canzone dello Zecchino?
1: Perché tu lo sai che a noi le canzoni fanno un certo effetto.
0: Ah già, ecco. È vero.
2: E visto che volevi farci un regalo,
1: magari volevi solo regalarci un sogno, come dice la canzone.
0: Solo? Ma ragazzi, regalare sogni è una cosa meravigliosa.
2: Ma i sogni non si mangiano
1: e non si toccano,
0: però si possono vivere e si possono trasformare in realtà. E l'augurio più grande che io vi possa fare a voi, a tutti i bambini e ai loro genitori, è quello di continuare a sognare.
1: Allora era proprio quello il regalo?
2: Un sogno?
0: No, non era quello il regalo. Anche se devo dire che quello che vi voglio regalare è molto vicino al sogno.
2: Un gelato da sogno?
1: Un cucciolo da sogno?
0: Vorresti un cucciolo, Nella?
1: Oh sì, tantissimo.
0: E di che animale lo vorresti?
1: Un gattino o un cagnolino?
0: Però lo sai che avere un cucciolo è un grande impegno, È come avere un bimbo piccolo. Devi pensare sempre a lui, gli devi dare da mangiare, da bere, poi lo devi far giocare, lo devi portare fuori anche per fare i suoi bisognini.
1: Sì, lo so, e farò tutte queste cose se mi regali un cucciolo. È un cucciolo?
0: No, mi spiace, Lella non è un cucciolo. Però capisco che tu lo possa desiderare, eh? Anche tutti i bambini vorrebbero un cucciolo, come anche la nostra amica Giulia, ascoltate.
3: Vorrei avere un cane, ma mia madre e mio padre non me lo comprano finché non arriva settembre, ma io lo voglio oggi.
1: Ecco, neanche a Giulia regalano un cucciolo.
0: Insomma, evidentemente anche per i suoi genitori un cane è un impegno troppo grande. E poi non si può prendere un animale finché non si è sicuri di potersene occupare.
1: Hai ragione, Armandone.
2: Sì, ma allora che cos'è che ci regali?
0: Un'altra bella canzone per far rima con ragione Armandone. E a proposito di gattini, che ne dite di un po' di musiche prese dal film Gli Aristogatti?
1: Yeah!

0: che simpatici gli aristogattini.
1: Anche tu vorresti un cucciolo, Lallo?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E di che animale lo vorresti tu?
0: Di piccione viaggiatore.
2: Cosa?
0: Piccione viaggiatore!
2: Ho capito, non c'è bisogno di urlare.
1: Ma ecco, e come mai vorresti il cucciolo di un piccione viaggiatore, Lallo?
0: È perché così, quando non mi va di uscire, ci va lui a fare le cose per me.
1: Ho capito, sei un po' pigro tu, eh? Però mi spiace deluderti, Lallo, ma il piccione viaggiatore, che poi in realtà è un colombo selvatico, è capace solo di tornare indietro, capito? Cioè non è che... Pensa che sa tornare velocemente al suo nido grazie a una specie di bussola interna. La bussola è quello strumento che vi consente di capire dove sono le direzioni, diciamo così, no? E lui sa riconoscere la posizione del sole e questo gli basta. Con poi gli odori riesce a tornare a casa.
0: Bello! Allora io lo porto dal gelataio.
1: Sì.
0: E quando mi viene voglia di un bel cono cioccolato fragole panna, lo chiamo e me lo faccio portare a casa.
2: Ma così il gelato si scioglie.
1: È vero, ha ragione Lella.
2: Allora. E poi i piccioni viaggiatori non vanno più di moda. Ora ci sono i telefoni per ordinare il cibo e fartelo portare a casa.
1: Sì. Pensa che l'utilizzo dei piccioni viaggiatori risale addirittura agli egizi e ai persiani, cioè 3000 anni fa. E comunque fino a circa 200 anni fa è rimasto un mezzo di comunicazione molto importante. Poi, come dice Lella, hanno inventato il telegrafo, il telefono, la radio.
0: La radio!
2: Siamo noi la radio!
0: Ma quindi siamo un po' dei piccioni viaggiatori?
1: In un certo senso sì, perché noi trasportiamo un messaggio. Noi portiamo musica e allegria nelle case di tutti i bambini.
2: E allora portiamo subito un'altra canzone bella e allegra.
1: Al volo, ecco il ballo preferito dalle papere.
2: Il ballo del quacquà.

0: Bello, bello il ballo del
1: sì,
0: qua.
1: Questo è il ballo del lalla. È di un lallo che lo fa.
0: Il carina. Ballo del lalla.
2: Carina, carina Lella, molto carina, brava, brava, brava.
1: Sì, però adesso Armando, tu ci devi dire qual è la sorpresa.
2: È vero,
0: sì,
2: è
0: il regalo, il regalo.
2: È vero, siete pronti allora?
1: Prontissimi.
2: Bene, allora questa sera voglio portarvi fuori con me. Andiamo a mangiare una bella pizza e dopo un bel gelato.
1: Evviva! Ci sto!
0: Cioccolato, fragola, panna e tutti i gusti.
2: E allora, ciao bambini, se potete, anche voi, naturalmente, se i vostri genitori non sono troppo stanchi, se hanno voglia, fatevi accompagnare a mangiare una bella pizza. E se no, mangiate con loro a casa tranquilli. E mi raccomando, non perdete la prossima puntata di
3: Big Bang!
2: Ciao bambini!
1: Ciao a tutti!
0: Ciao.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Evviva, evviva!
1: Che piacere, che piacere!

posso raccoglierne un po'. Che immensa luce, questa volta non mi scotterò. Ma che strano questo mondo quassù, perché qui nessuno mi comanda più. Posso anche solamente canticchiare, ma è più scoppiare.

lo sentite? Che strano ticcattio. È il primo allarme, poi dopo arrivo io.

0: Bene arrivati!
1: Ciao, Ciampa Colta!
2: L'apparenza inganna. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Anna che sta cercando qualcuno.
3: Ciao, Anna! Che cosa stai facendo?
4: Sto giocando a nascondino con Claudia, ma non riesco a trovarla.
2: Claudia è davanti a un cespuglio. Vestita di verde, con un berretto verde calato sul viso, è davvero invisibile. Lampadino nota delle scarpette colorate sotto al cespuglio.
4: Da quando i cespugli hanno le scarpe?
3: Quelle sono le scarpe di Claudia. L'hai trovata?
2: I nostri amici hanno trovato Claudia che esce allo scoperto.
3: Claudia, ti sei mimetizzata benissimo!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal maggioregno per chiamare i bambini.
4: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
3: È il segnale che Zampa Corta ci aspetta!
2: Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Un vortice magico trasporta i due bambini nel maggiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
5: Ciao, Zampacorta!
3: Ciao, amici! Oggi al Magicampo Fangoso c'è la gara di Magi Duathlon!
4: In cosa consiste?
3: In due difficili prove fisiche da superare, il vincitore diventerà l'agente segreto di corte! Seguitemi!
2: Correndo lungo il sentiero, Lampadino inciampa su una radice.
3: Oh.
2: Ma riesce a non cadere. La radice cambia colore, rivelandosi la coda di un camaleonte dall'aria triste e con un buffo ciuffo sulla testa.
6: Ciao, io sono Arturo Camaleo.
3: Perché sei così triste, Arturo?
6: Perché sono solo, nessuno si accorge mai di me.
3: Ora ci siamo noi, vieni anche tu ad assistere alla gara di Magi Duathlon.
6: Dite davvero? Che bello! Andiamo, amici!
2: Intanto, nella sua tana, Duca Puzzoloso con un pennello sta imbrattando di vernice le faine tordo e tondo.
7: Questa vernice vi renderà invisibili e con il vostro aiuto vincerò il Magi Duathlon.
8: Giusto, capo! Così diventerai l'agente segreto di Re Zampa Saggia. Scoprirai tutti i suoi segreti e il regno sarà tuo.
7: È stata una fortuna trovare questo secchio di vernice trasparella, ma dobbiamo vincere in fretta. L'effetto della vernice dura poco.
2: Poche ultime pennellate ed entrambe le faine scompaiono del tutto.
7: Bene, mie invisibili faine, andiamo a vincere la gara.
2: Al Magicampo Fangoso, i quattro amici raggiungono Re Zampa Saggia.
6: Quanta gente! E quanti concorrenti che vogliono diventare agente segreto!
2: I concorrenti sono schierati sulla linea di partenza. Tra loro c'è anche Duca Puzzoloso con le due faine invisibili. Pandaguro si appresta a dare il via alla gara.
9: La prima prova del Magi Duathlon è il tirasacco. Vince chi raggiunge per primo il traguardo trascinando un pesante sacco di farina. Pronti? Via!
2: Il perfido Duca supera tutti e taglia il traguardo trascinando il suo sacco con due dita. Zampacorta è stupefatto.
6: C'è qualcosa di strano. Il suo sacco si deformava come spinto da qualcuno invisibile.
3: Il solito Duca imbroglioni.
4: Dobbiamo smascherarlo.
3: Ci penserai tu, Arturo.
6: Io? E come?
4: Rendendoti invisibile come un vero agente segreto.
3: Come Claudio al Parco dell'Elefante.
6: Arturo, l'agente segreto. Mi piace. Lasciate fare a me, amici.
2: Pandaguro dà inizio alla seconda prova.
9: Per il ruzzo la botte bisogna far rotolare le botti fino al traguardo, seguendo il percorso accidentato. Pronti? Via!
2: Tutti spingono le botti. Quella di Duca Puzzoloso sembra muoversi da sola, ma sono le faine invisibili che la fanno rotolare.
7: Grazie alle faine invisibili che spingono la botte sono imbattibile.
2: Improvvisamente la botte si blocca e inizia a ruotare su se stessa. Il Duca se la prende con tordo e tondo.
7: Ma cosa fate, imbranati?
2: In quel momento, l'effetto della vernice trasparella si esaurisce.
10: Ehi, ma io ti vedo!
2: Tutti vedono le due faine tornate visibili accanto al Duca.
9: Duca Puzzoloso ha imbrogliato ed è squalificato!
2: Il cattivone si dispera, allontanandosi con tordo e tondo.
7: Ho perso!
2: Re Zampasaggia e Pandaguru si avvicinano alla botte, seguiti da Zampacorta e dai due fratellini.
0: Cosa è successo alla botte?
4: È merito di Arturo Camaleo, maestà. È diventato del colore della botte per svelare il trucco di Duca Puzzoloso.
2: Arturo torna del suo colore naturale e scende dalla botte.
6: È stato divertente far ruotare la botte senza essere visto.
4: È un vero portento, papà. Dovrebbe essere lui il tuo agente segreto.
11: E sia, mi avete convinto.
6: Grazie, maestà. Sarò il camaleonte dalle mille trasformazioni al servizio del Magiregno.
12: Evviva!
2: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come va? State già dormendo? Spero stiate tutti bene. Anche se so che c'è tra voi un bambino che ha una piccola bua. Non preoccuparti, questa sera c'è una canzone proprio per te che si intitola Bacio Bua. Un piccolo bacio sulla bua e un dolce respiro. E augurarvi una buonanotte di baci.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

0: Radio Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima e un singulto

giorno fu diverso e il tricheco era più sverso. Più suonato del normale, era proprio un animale con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si

0: Ya da ama galiba kafayı kaldırma. Atalım ben. Alış kafayı katına geliyor. Porto.
1: Barcollandin bufalito. Lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky e quante botte. Notte